BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: malinconia.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: più.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: e il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18.30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza Grande, grande in tutto.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro. Ah, sempre più profondo, eh. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buon giovedì. Giovedì 24 settembre 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Buongiorno, che bella giornata. Sì, insomma, fa freddo, diciamoci la verità. Di prima mattina, guardate, non superiamo i 17-18 gradi, quindi siamo sotto i 20 gradi e si sente, si sta bene con qualcosina addosso di prima mattina, eh. Poi durante il giorno, se viene fuori il sole, si sta bene, insomma c'è ancora una bella temperatura, anche se con diversi gradi in meno rispetto a qualche giorno fa, ce ne siamo resi conto. Sono temperature più a norma, diciamo, secondo la stagione che stiamo vivendo. Siamo alla fine di settembre, non si può neanche pretendere. E cosa succederà nelle prossime ore? Beh, lo vedremo, poi ci aggiorniamo sul tempo, vedremo di aggiornarci anche sulle notizie dell'ultima ora, uno sguardo a quello che è successo nel mondo, in Italia, poi anche nella nostra città, c'è la cronaca locale, le 9:10, e tante belle canzoni. Tra una canzone e l'altra poi diamo anche queste notizie, perché ci piace tenerci informati, giusto? E buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, state con noi, vi faremo buona compagnia, intanto con me dalle 9 in poi, anche con Gianni, il riservato per due. Intanto fra poco l'oroscopo e poi gli aggiornamenti, e se volete mettervi in contatto con noi telefonicamente, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e 338 266 2777 per i vostri messaggi. De Bausa, Magnetic, subito dopo l'oroscopo. A tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre. Auguri intanto ai festeggiati del giorno, buongiorno e auguri a voi che compiete gli anni oggi. E quindi è il vostro compleanno, tanti tanti auguri a voi. Auguri a chi si chiama Pacifico. Un calendario mi riporta Pacifico, un altro Tecla. Va bene, ne abbiamo due. Auguri a chi si chiama così. Buon onomastico. Bene. Ricordati i festeggiati, possiamo cominciare con l'Ariete. Oggi il cielo vi impone una sosta forzata. Se nei giorni scorsi avete corso a perdifiato, oggi giovedì, questo giovedì vi chiede di riflettere sulla reale stabilità dei vostri progetti. Riflettete bene, eh? Toro, la luna in Pesci vi libera dalla rigidità e vi regala 24 ore di grande apertura mentale e sociale. È il momento perfetto per riallacciare un rapporto che si era un po' raffreddato. Gemelli, vi attende una giornata complessa sul piano della concentrazione. La luna vi sfida a mantenere la calma di fronte ad imprevisti o a piccoli cali di energia fisica. Evitate, se potete, le discussioni sterili. Cancro, Marte vi mette in mano le redini di una situazione lavorativa o personale che languiva un po' da tempo. Se dovete affrontare una prova difficile, oggi abbiate il coraggio necessario per fare centro al primo colpo. Leone, oggi il vento gira a vostro favore e l'aria si fa decisamente più leggera. Giove vi spinge ad allargare i vostri orizzonti e a guardare al futuro con un rinnovato ottimismo. Vergine, Mercurio vi sfida sul terreno della flessibilità. Non è il momento di pianificare tutto al millimetro, bensì di usare l'ingegno per risolvere un piccolo enigma burocratico o un imprevisto pratico. Bilancia, la vostra stagione prosegue a vele spiegate. Il sole nel segno vi dona una straordinaria centralità. Sfruttate dunque questa giornata per esportare le vostre idee, stringere delle alleanze e avanzare le vostre richieste. Scorpione, Venere accende una luce magnetica sul vostro segno, trasformando questo giovedì in un territorio fertile per l'amore e le passioni. Oggi il vostro fascino silenzioso farà tutto il lavoro al posto vostro. Mica male, eh? Sagittario, giornata ideale per scuotere la routine e cercare nuovi stimoli esterni. La luna favorisce la socialità, la nascita di nuove amicizie e i brevi spostamenti. Lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, Marte vi rende intollerante ai ritardi degli altri, ma reagire d'impulso rischia solo di bloccare i vostri stessi piani. Quindi usate le prossime ore per mediare e per trasformare la tensione in produttività. Acquario, Plutone retrogrado vi spinge a fare un bilancio profondo e silenzioso delle vostre ultime scelte. Oggi sentirete il bisogno di liberarvi di un compromesso che comincia a starvi un po' troppo stretto. Pesci, la luna nel vostro spazio zodiacale esalta ai massimi livelli la vostra sensibilità, la vostra compassione e il vostro sesto senso. Seguite l'istinto, dunque. Oggi i vostri sogni e le vostre premonizioni indicano la strada corretta. Auguri allora. Auguri a tutti e a tutte.

0: To the Sun, Usual con Ultranate. Tra poco daremo un'occhiata insieme a quello che è successo nelle ultime ore, quindi anche alle notizie che troviamo in prima pagina. Ci risentiamo tra pochi minuti.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
5: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

il nuovo singolo di Malika Yan, si chiama Detto tra noi, mentre tra poco andremo ad ascoltare due successi che ci arrivano dagli anni 90. Tra poco, prima diamo un'occhiata a queste notizie, quelle che troviamo in prima pagina questo giovedì 24 settembre 2026. E sto guardando l'accoglienza di Trump al presidente Xi sulla pista all'aeroporto. Trump accoglie il presidente cinese, appunto, al via la visita di Stato tra sfarzo e diplomazia personale. È tutto sorridente, Trump sembra molto contento. Tra l'altro c'è un'anticipazione di El Mundo che praticamente lancia un allarme, insomma, inquietante. Per quanto riguarda la Russia, la CIA suona l'allarme. Mosca pronta a lanciare droni contro Italia, Spagna e Francia. Poi vedremo di capirne qualcosa in più. Intanto all'ONU Pozeskian dell'Iran ha mostrato le foto dei bimbi iraniani uccisi dai raid. Siamo vittime, ha dichiarato. E intanto gli Stati Uniti abbandonano l'aula in segno di protesta, evidentemente, perché danno la colpa agli Stati Uniti. E intanto in Cisgiordania è stato ferito il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. E il Tajani, nel discorso dell'Iran all'ONU, è stato molto duro. Deve cambiare i toni. Tra l'altro Tajani al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha anche dichiarato, per quanto riguarda l'Ucraina, l'Italia al fianco di Kiev e chiediamo il cessate il fuoco immediato. Anche Zelensky ha dichiarato sempre all'ONU, solo Putin vuole la guerra. E mentre parla all'ONU, appunto, un raid russo ha colpito la sede del suo partito a Kiev. E infatti ci sono stati i raid russi su Kiev e Odessa. La cronaca ci riporta che ci sono stati almeno 8 morti. Drone anche sulla pista dell'aeroporto di Berlino. I voli sono stati sospesi per un'ora. Insomma, situazione molto inquietante in giro qua, con questi venti di guerra da tutte le parti. Poi, per quanto riguarda il nostro paese, c'è stato il disegno di legge sul nucleare, l'ok definitivo dell'Aula del Senato. Quindi, tra l'altro, parlano di giornata storica per chi vuole il ritorno ovviamente del nucleare, quindi questa è la strada intrapresa dall'Italia. E poi la cronaca, il ladro ucciso nel Cuneese, le prime analisi ci dicono che è stato raggiunto da un solo proiettile al collo. La vedova dice: voglio solo tutta la verità. Ecco, vedremo alla fine delle indagini come andrà. E intanto c'è stato un ennesimo morto sul lavoro, perché questa è un'altra guerra di ogni giorno. Precipita mentre lavora nel Colosseo, morto un operaio 22enne, e ha fatto molta commozione e anche scalpore il fatto che questo ragazzo era veramente giovanissimo e che lavorava in un monumento così importante del mondo. È stato chiuso l'anfiteatro, intanto sembra non fosse legato alla fune, e quindi adesso bisogna anche accertare le responsabilità, ovviamente. Ecco, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso però spazio a Simply the Best, come vi ho già anticipato. Ascoltiamo due bei successi degli anni 90.

0: l'abbiamo ascoltata in Lift Me Up, e Jovanotti con Penso Positivo. Due bei successi degli anni 90, come avete sentito. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo anche sulle notizie che riguardano la nostra città, ovviamente. Infatti ci sarà il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Peggy Goo, Woman. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Spaccata la pizzeria di Calino, rotti anche i giochi dei bimbi. Dunque, nella notte tra lunedì e martedì, due uomini hanno tentato di entrare nella pizzeria Calino dell'omonima frazione di Chioggia in via San Giuseppe, provando prima ad accedere dalle finestre a basista, scardinandole una alla volta, poi dalla porta sul retro, finendo infine con lo sfondare il vetro della porta principale. Dopo che sono riusciti ad accedere al locale, hanno prelevato il cassetto del registratore di cassa, completamente vuoto, e danneggiato la macchina dei giochi per i bambini, nella quale hanno forse trovato qualche spicciolo. Terminato il raid, se ne sono andati verso strada Margherita. Si è capito che sono scappati in quella direzione perché il registratore di cassa era nei pressi dell'idrovora. A raccontare quanto è accaduto è Andrea Pretta, collaboratore, e confermare il tutto è il titolare Gianfranco Penzo. Ma il danno è ingente e per fortuna non hanno toccato le attrezzature. Sono certo che cercassero quattro spicci per la droga, ma ormai i negozi non tengono più un fondo cassa per la paura di situazioni come questa. Sembra che le due persone che qualcuno sta collegando alla spaccata siano scappate via a bordo di una macchina nera. Abbiamo lavorato tutta l'estate per pagare i danni che questi disgraziati hanno fatto in pochi minuti, ci dice appunto il collaboratore Pretta. Chi continua a compiere questi reati sono sempre gli stessi, tolti quelli che sono in carcere. Serve che ci sia un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, ma anche che le telecamere pubbliche che ci sono siano funzionanti. Non è possibile che chi mi ha ridotto così il locale, se viene preso, torni subito a delinquere. Come possiamo sentirci tutelati? Quello che si chiedono un po' tutti, anche perché insomma li prendono e sono subito fuori in 4 e 48, come ben sappiamo. Il governo sblocca i fondi per la crisi della pesca. Dopo la visita del Parlamento europeo si lavora per scongiurare lo sciopero, mentre nella tre giorni di incontri tra la delegazione del Parlamento europeo e le marinerie dell'Adriatico è stata ribadita la necessità di un cambio di rotta a Bruxelles, a Roma si sta lavorando per scongiurare il blocco delle marinerie, come già accaduto in Francia. Sul banco degli imputati c'è sempre il caro gasolio, che si traduce con minori entrate per i pescatori e pesce sempre più caro per i consumatori. Confcooperative Agroalimentare e Pesca accoglie positivamente la pubblicazione del decreto del MASAF che sblocca circa 7 milioni di euro a favore della quasi 2.000 imprese di pesca presenti in Italia, tradotti in fondo per il credito d'imposta sul carburante

tempi. Calci e pugni ai poliziotti, arrestato un marinaio, arrestato dalla polizia nella tarda serata di domenica, un uomo che è stato poi deferito all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale e per il danneggiamento della stessa volante nella quale era stato fatto salire dagli agenti. Gli agenti del commissariato di Chioggia sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione nella quale si informava di un soggetto che, in evidente stato di alterazione, stava prendendo a calci i portoni delle abitazioni e cercando di colpire le auto in transito. I poliziotti hanno rintracciato l'esagitato, che ha mostrato ulteriori insofferenze al controllo ed ha assunto un atteggiamento sempre più violento nei confronti dei poliziotti. L'uomo quindi è stato condotto in commissariato e poi riaccompagnato sulla nave di provenienza e consegnato al comandante, ma anche durante il tragitto verso il porto l'uomo ha continuato a tenere un atteggiamento violento, danneggiando tra l'altro con alcuni calci il finestrino posteriore della vettura e una volta sceso ha aggredito gli agenti che lo hanno quindi arrestato. E vabbè, insomma, altre notizie dalla città. Protezione civile per tre, da domani esercitazione. Un'esercitazione intercomunale di protezione civile con i volontari dei comuni di Chioggia, Caona e Cavarzere, assieme al gruppo cinofilo Gli Angeli di Adria, alla Croce Rossa e alla Croce Verde. Si terrà a Chioggia da domani a domenica, con un campo base allestito dagli impianti degli sportivi dell'Isola dell'Unione, dal quale le squadre saranno organizzate e inviate per l'esecuzione degli interventi. La prova di evacuazione invece si terrà a Sant'Anna, ma c'è anche una festa dello sport per tre giorni di eventi a Chioggia, e dunque tre giornate interamente dedicate allo sport, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla promozione dei valori dell'inclusione e del benessere sociale. Dal 25 al 27 di settembre, quindi da domani fino a domenica, Chioggia ospiterà l'edizione 2026 della Festa dello Sport, organizzata dall'amministrazione comunale. Un appuntamento che quest'anno vanta una cornice speciale grazie alla concomitanza con il Festival regionale del CONI, una sinergia che punta a dare ulteriore risalto al tessuto sportivo cittadino e regionale. Ricordatevi dunque, il sipario sull'evento si alzerà domani mattina, venerdì 25, ai giardini dell'Isola dell'Unione alle ore 10, c'è il ritrovo, e poi anche per tutti gli avvenimenti dei giorni prossimi. Bene, un'occhiata alle previsioni del tempo, vediamo che nelle prossime ore ci sarà soprattutto domani una nuvolosità variabile, più presente e consistente da domani, alternate però a schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio. Temperature in diminuzione ad eccezione di un rialzo delle minime in pianura. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova, Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: frittate di Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Bruce Springsteen, The Boss, cari amici e amiche, con Brilliant Disguise, 1987, sono passati tanti anni, un pezzo bellissimo che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie a Gioielleria Ballarin voglio ricordare la promozione del momento: per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. E allora a settembre ricordatevi, il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, approfittatene. E allora passate da Gioielleria Ballarin a scoprire la promozione, si trova in Viale Padova a Sottomarina.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Olivia Dean, Baby Step. E prima invece abbiamo ascoltato Julie con Biagio Antonacci. Me era sfuggita. Con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Questa è la bella musica di Radio BCS in questa bella giornata. Beh, un po' velata, a dir la verità, eh? C'è qualche nuvola qua e là. Ecco, il tempo è un po' variabile, sul variabile, l'abbiamo lette le previsioni poc'anzi. Beh, comunque sta bene, si sta anche un po' alzando la temperatura. Io quando sono arrivata stamattina, cioè, proprio freddo, freddo, freddo. Sì, adesso non esageriamo, però freddolosa come sono. E adesso però vedo, ho le finestre aperte, qui si sta un po' scaldando la situazione. Saluto tutti di nuovo, buon giovedì 24 settembre, tra poco si continua anche con Riservato per Due. Sta arrivando anche Gianni. Mentre lo aspettiamo, sapete che facciamo? Ci ascoltiamo una delle novità di questa settimana. Tra le novità c'è anche il nuovo singolo di Annalisa, che qui canta insieme a Madame.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di un'amica, hanno bisogno di un'amica.
1: Eh sì, tutti abbiamo bisogno di un'amica. Ci vorrebbe un'amica? Lo cantava anche Antonello Venditti.
0: Si può anche dire al femminile, perché no, ecco.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: ci vorrebbe un'amica.
1: Sono gli amici, sono le amiche. Non è che dobbiamo essere per forza maliziosi, cioè ci possono essere anche le amiche donne per l'uomo, l'amico uomo per la donna. L'amico queer per l'uomo, l'amico queer, l'amica queer per la donna.
0: Io sono del parere che non ci credo tanto alle amicizie fra uomini e donne, no. No, sarà perché ho avuto esperienze negative in questo senso nella mia vita, per cui non ci credo tanto. Invece donna donna, uomo uomo, sì.
1: Ah, ok, quindi secondo te dietro c'è sempre una tentazione dietro.
0: Cosa vuoi che ti dica? Poi con l'avvento dei trombamici, guarda, sparito proprio
1: questi scenari moderni,
0: ogni possibilità, guarda, è sparita ogni possibilità.
1: Ho capito, vabbè, ma è una filosofia, ci mancherà.
0: Ma sì, con la libertà sessuale, come giusto che sia, naturalmente.
1: Certo.
0: Non lo sto assolutamente, sto difendendo questa libertà. Ma hai capito, sono sorte delle dinamiche.
1: Guarda. Che... questo discorso poteva farlo Tajani, detto da Nuccia mi sorprende, ti dico la verità.
0: No, guarda che sto parlando invece di grandi innovazioni sessuali, cioè tra amici, dove c'è solo amicizia, non c'è amore.
1: Sì.
0: Però si hanno delle esigenze nella vita, giusto? E che quindi, per come sono nati i trombamici, proprio quando non si ha un amore sotto mano.
1: Ma secondo te allora... sono così diffusi sul mercato?
0: Sì.
1: Tu hai notizie che sono
0: Sì. Non ai miei tempi, non stava ancora.
1: Parliamo della modernità.
0: In tempi più recenti, sì.
1: Beh, diciamo che allora nei giovani d'oggi in verità sta sparendo la parola fidanzato, ad esempio.
0: Esatto.
1: E anche l'esclusività è una cosa che non è più così di base,
0: Ecco, ci sono tante forme di amore che forse ci sono anche sempre state, però
1: magari
0: nascoste.
1: Adesso vengono accettate.
0: Ecco, no, erano nascoste, hai capito? Adesso
1: probabile.
0: Invece se ne parla, anche se
1: probabile.
0: Ne discute.
1: Vabbè, sono trattative, no, trattative.
0: Che vuoi che trattiamo noi ormai?
1: Ho sbagliato, mi è uscito male, perdonami, sono ancora le prime ore del mattino e il cervello sta ancora attivandosi.
0: Aspetta, fra una mezz'oretta, un'oretta circa.
1: Sì, ma anche meno, basta
0: 10 minuti,
1: sta piano piano. Ci ritroviamo. Senti, allora l'appuntamento con Planet Bike. Vi ricordo, cari amici, Planet Bike è il negozio dedicato alle biciclette.
0: Anche officina, ricordiamo.
1: Anche officina, brava.
0: Ricordiamo che si ripara qualsiasi tipo di bicicletta da Planet Bike, anche quelle che non acquistate lì. Quindi andate a vedere e a visitare lo showroom, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
5: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
5: Cosa cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
8: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
12: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
11: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voce bellissima quella di Sena Spyro, siamo tutti innamorati della voce di questa ragazza.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Ah, su questo non c'è dubbio, The Great Expectation, il suo nuovo singolo.
1: Me l'hai detto bene.
0: È bellissimo anche tutto l'album, sai che l'ho comprato in vinile, mi sono comprato il disco di Sena Spyro.
1: Compri tutto, comprarti quello di Sena Spyro.
0: Cose nuove le compro sempre con grande attenzione. Lei, diciamo, è una di quelle che ho preso lei e Olivia Dean, che mi piaceva molto.
1: Ovvio.
0: Va bene, senti, parliamo di Cronaca Rosa. Questa mattina volevo parlare e partire leggeri.
1: Perché?
0: Perché oggi c'è una notizia, insomma, che mi fa piacere. Avevo avuto anche un po' questa idea, insomma, avevo sentito la voce che Vanessa Incontrada si stesse per sposare.
1: L'hanno detto dappertutto, da tutte le parti, sono mesi.
0: L'ha detto lei, perché c'è stato qualche giorno fa una trasmissione dall'Arena di Verona con Carlo Conti.
1: Sì.
0: Dove a un certo punto è uscito proprio anche il fidanzato, gli hanno fatto sta sorpresa e lei ha detto, insomma, che si stava per sposare. Quindi...
1: Che puoi dire fidanzati, sono 20 anni che sono insieme, hanno un figlio.
0: Ecco.
1: Quindi. Che marito.
0: Tra l'altro si sono già lasciati e si sono rimessi insieme.
1: Sì, hanno avuto anche una crisi,
0: ecco. Perché in 20 anni può succedere, cioè 20 anni è tanta roba.
1: Poi hanno capito che erano fatti l'uno per l'altro.
0: Che è una bella storia. Lui si chiama Rossano Laurini, si sono sposati proprio in queste ore, lei naturalmente col suo bellissimo abito bianco, lui super elegante, insomma, è davvero una
1: bella coppia. Tradizionale. Sì,
0: una coppia matura, se vogliamo, perché poi credo avrà più di 40 anni, no?
1: Se sono 20 anni che sono insieme, proprio di primo pelo, non lo so.
0: Freschi, non so, sono solo gli anni di Vanessa Incontrada, magari potremmo anche
1: più di 40 anni sì, ce li ha.
0: Probabilmente più di 40, anche lui dalla faccia, insomma, probabilmente ne avrà una cinquantina.
1: Saranno già vicini ai 50 tutti e due.
0: Ecco, è una coppia quasi di pensionati, diciamo.
1: Ma che pensionati, ma non senti che si va in pensione sempre più tardi?
0: Hai ragione.
1: Adesso i 70, se si è fortunati, si va in pensione.
0: Sì, è vero, hai ragione. Va bene, comunque tanti auguri allora a Vanessa Incontrada e a Rossano Laurini, neo sposi, che ci daranno materiale anche per il gossip, perché adesso che si sono sposati aspettiamo tutte quelle cose tipiche, no?
1: No, io da quanto insomma seguo un po', è una coppia riservata, si è saputo solo quando erano in crisi.
0: Ma direi, sei sposata con la gonna lunga, quindi è la classica donna proprio perfetta che non darà per sé.
1: E dai, io sto Tajani sempre in mezzo ai piedi, però ultimamente.
0: Amici, ormai Tajani è il nostro eroe, io ti dico la verità, mai più senza Tajani.
1: Vabbè.
0: Anche perché sai che ogni governo c'ha un po' il suo gaffeur di professione, no?
1: Cioè, il gaffeur?
0: Sì, c'è, cioè, quello proprio che è abituato. Allora, secondo me Tajani li ha stracciati tutti, cioè veramente tra tutti quelli che della compagine attuale, insomma, è diventato quello più che dà più materiale, insomma, con le sue dichiarazioni. Non è la prima volta, ne ha dette di cazzaccio, cioè di cose, di dichiarazioni.
1: Anche Lollobrigida spesso anche è stato preso di mira.
0: Il nuovo
1: ministro Giuli, anche quello della cultura,
0: anche quello, insomma,
1: è stato preso di mira più di una volta.
0: Fa parte un po' del, quando sei in qualche modo al centro dell'attenzione, inevitabilmente puoi dire delle piccolissime cazzate ogni tanto. C'è chi magari diventa proprio un professionista,
1: e
0: no?
1: Ne dice magari qualcuno di troppo.
0: Tajani è a livello pro, cioè lui proprio è un professionista della cazzata. Senti, due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 80, c'è Simply the Best.

0: 1981, anno di grazia, cari amici, 1981, i Village People cambiavano pelle, mettevano diciamo così in atto un cambiamento epocale musicalmente parlando, con delle canzoni che non erano più così festaiole come erano negli anni 70, no? Loro erano famosi per pezzi come YMCA, Go West,
1: ma
0: in
1: certo,
0: Genetica, no?
1: Li balliamo ancora adesso,
0: ecco, e fecero una svolta un po' diversa, più pop normale, diciamo.
1: Sì.
0: Questa 5 o'clock in the morning fu tra l'altro un successo gigantesco, cioè non è che poi il successo è cambiato, pure in questa versione
1: lo merita, è una bella canzone
0: meravigliosa.
1: Anche loro hanno voluto provare a fare qualcos'altro,
0: ma per fortuna a un certo punto bisogna pur cambiare. Tra l'altro nello stesso disco, se non ricordo male, c'era anche un altro pezzo bellissimo, Do You Wanna Spend the Night, che era un'altra canzone stratosferica dei Village People. Do You Wanna Spend the Night, ti ricordi?
1: Certo, ma io conosco le canzoni dei Village People. Che fine hanno fatto a proposito?
0: Ma sono ancora operativi, solo che sai, qualcuno non c'è più, qualcuno è invecchiato male, e quindi però ci sono ancora, ci sono ancora.
1: Eh sì, perché qui stiamo parlando degli inizi anni 80, quindi sono passati tanti anni.
0: Hanno una certa età. Va bene, era il momento dedicato ai ricordi, bellissimi in questo caso, anni 80, noi abbiamo fatto questo passaggio grazie anche al Super Coffee Shop, piace ricordarvi questa promo, cari amici, che è davvero super.
1: Attenzione, 90 pezzi di dolce gusto, pagherete in tutto solo 25 euro.
0: Ecco,
1: ma
0: fatevi
1: 90
0: il conto,
1: pezzi,
0: esatto, fatevi il conto di quanto costa Cialda, così vi rendete lì conto,
1: esatto,
0: di quanto sia conveniente. Quindi quando si dice che tutto rincara, attenzione, poi c'è Super Coffee Shop che ci dà una mano.
1: Ecco, approfittate di questa promozione e andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno 86C a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: Che è una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
15: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
16: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
17: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
18: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: perché una delle protagoniste dello spazio novità, Adela, aveva partecipato proprio a quel gioco televisivo per creare questa band, no? Questa Cat's Eye. Sì, sì, sì. Era stata sifonata subito dopo le prime puntate e invece lei poi una di quelle che ha fatto più strada da sola, senza il resto della band. Che
1: è infatti, carina però anche questa.
0: Però sono brave, sì.
1: Canzone, sì.
0: Cat's Eye è un bel progetto e questa Animal piace. Allora, stiamo parlando di personaggi famosi. C'è una tendenza nel mondo del cinema, ci sono sempre più figli di che entrano a far parte del mondo del cinema.
1: Figli di artisti,
0: figli di
1: no,
0: artisti,
1: no,
0: non figli
1: donna.
0: Di no, no, assolutamente, no, figli di artisti, cioè gente che si passa al lavoro, no?
1: Beh, sì, ce ne sono tanti.
0: O come nella vita quotidiana, il medico che fa, il figlio diventa medico.
1: Le orme dei genitori non è automatico, è molto spesso non succede.
0: No, assolutamente.
1: Però in tanti casi succede che si continua il lavoro del genitore.
0: Ecco, questa è una cosa che è sempre esistita, se ci pensiamo, ci sono già, non so, Angelina Jolie, ad esempio, è figlia di un attore famoso
1: John Voight, sì.
0: Esatto, poi c'è anche Charlotte Gainsbourg, Isabella Rossellini, insomma non è la prima volta che succede, c'era anche Jane Fonda, no? Che...
1: Ma ce ne sono tantissimi, se adesso andiamo a guardarli.
0: Certo,
1: che hanno proseguito il lavoro dei genitori.
0: Ma ultimamente sembra che ci sia proprio una congiuntura particolare, tutta questa osservazione è nata dall'adattamento televisivo del romanzo Schegge, ne abbiamo già parlato, che vede protagonista Kaia Gerber e Homer Gear, che sono i figli di Cindy Crawford e Richard Gear.
1: Cindy Crawford che ha avuto un lutto
0: proprio in questi giorni,
1: figlio 27enne che è morto,
0: è vero,
1: quindi
0: poi appunto ci sono stati altri casi, ad esempio c'è Kean Raffalo che è figlio di Mark Raffalo, che non so chi sia, ma
1: io sì, ma come fai a non conoscere Mark Raffalo, dai.
0: Raffalo Bill, chi è? Non lo so.
1: Ma è un attore famosissimo.
0: Infatti. Poi altri ancora, Bryan Cranston, che è il protagonista di Breaking Bad, ha scoperto Taylor Dearden, è una delle attrici più apprezzate della serie The Pitt ed è la figlia praticamente.
1: Non la seguo, quindi non
0: Breaking
1: conosco
0: Bad, io ho visto qualche puntata perché a casa mia non se ne sono persa una. Comunque lo danno su Netflix. Poi Ellen Beatty, che è figlia di Warren Beatty.
1: Beh, questo sì, Warren Beatty lo conosco.
0: Ecco, quindi ce ne sono tanti, poi c'è un elenco lungo, insomma, sono stati a dirli tutti. Sarà che qui ci sono tante serie TV, c'è molto da lavorare ultimamente, ma.
1: Quindi c'è posto per tutti.
0: C'è posto
1: sì,
0: per
1: perché
0: tutti.
1: I film sono in crisi, ma le serie.
0: Ma ne fanno.
1: Stanno andando via proprio, ma ne fanno proprio.
0: In tutti i posti del mondo.
1: Ma sai quante serie. Io mi sono accorta adesso, no?

0: di volte a cominciare una serie, tipo, vabbè, dai, intanto cominciamo.
1: Ci sono alcuni sono straordinariamente bravi, poi ti tengono lì, perché quelli con più suspense, non parlo magari di quelle leggere, ma ci sono quelle un po' con un po' di thrilling.
0: No, no, io mi sono resa conto che sono particolarmente fragili.
1: Sono una droga, sono una droga.
0: E infatti cerco di evitare.
1: No, io una puntata al giorno, mi sono messo proprio come finita la puntata devo spegnere.
0: E io voglio vedere come va a finire.
1: No,
0: subito.
1: Capito, ma guarda che
0: ma il mio carattere così.
1: Guarda che rimani 24 ore attaccato.
0: E infatti evito, cerco di evitare.
1: È molto molto pericoloso. Va bene amici, siamo diretti verso le 10 del mattino, vi faccio ascoltare Fabi Fibra, questa è Goya. Cosa so?

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Pagina indimenticabile di musica scritta a mano, perché all'epoca non c'era neppure l'intelligenza artificiale, quindi perdonate.
1: Ma le macchine da scrivere sì, però
0: c'erano le macchine da scrivere
1: nell'87,
0: ma secondo me le canzoni però si scrivevano proprio su un pezzo di carta, magari si fa ancora così, sì, in verità, prendi un primo appunto su un pezzo di carta come viene
1: e poi lo trascrivi con calma col computer. Certo, esatto. Ma solitamente sì, ti viene un'idea,
0: sì,
1: e che hai sempre lo smart sotto mano.
0: Ma adesso magari sai cosa fai? Lo registri, adesso l'idea la registri, quindi ti viene una melodia, la registri sul telefono, poi magari
1: subito
0: te la senti a casa, perché è poi vero, ti esce, ti scappa.
1: Perderemo proprio
0: l'attimo fuggente in cui ti viene una bella idea.
1: Perderemo la capacità di scrivere a mano.
0: A mano?
1: Ovviamente, sì, con la penna in mano, eccetera.
0: Beh, insomma, già c'è qualche, difficoltà, insomma.
1: Io ho difficoltà a volte a scrivere.
0: Perché scriviamo peggio a volte? Perché non siamo più così abituati a scrivere bene, con pazienza, con calma.
1: Io
0: insomma,
1: che ho sempre avuto una bella calligrafia, bella chiara, adesso mi trovo a quelle rare volte che mi capita di scrivere
0: dei geroglifici.
1: Una schifezza di scrittura, com'è che mi è cambiata?
0: Ma io per fortuna ho sempre avuto una scrittura brutta, quindi ho mantenuto la costanza, non si vede neanche la differenza.
1: Con la mia sì.
0: Sempre stata irrecuperabile la mia.
1: Vabbè, insomma, allora senti, caro Gianni, volevo anche salutare gli amici di Falegnameria Padoan Stile Design, ricordare che ci sono ancora tanti incentivi. Se dovete per esempio mettere in sicurezza la vostra casa e prendere un bel portoncino blindato, sappiate che potete godere appunto della detrazione del 50%. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Bene, era l'appuntamento con Unforgettable, scusami, volevo imitarti.
1: Ma guarda lì che sta a guardare il capello. E quando ti impappini tu?
0: Uguale, poi tu mi prendi in giro, lo fai sempre.
1: Sì, magari
0: quindi
1: lo stia stessa cosa.
0: Certo, torniamo tra pochi minuti, torneremo a parlare in qualche modo di parenti negli stessi film, cara Nuccia.
1: Sì, ma anche di un matrimonio voglio parlare, visto che abbiamo parlato di Vanessa Incontrada.
0: Poi tiello là, vediamo se abbiamo tempo per parlare anche di questa notizia.
1: È importante.
0: Ne parliamo tra poco.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Salida del vuelo con destino a la...

0: Buongiorno amici, buon giovedì 24 di settembre, ancora un ben trovati, 10 e 16 del mattino, c'è Riservato per Due, Radio BCS.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a lei, c'è anche Nuccia, eccola.
1: Sì,
0: c'era un po' assopita, ma adesso si è svegliata e ha voluto far sentire la sua presenza. Allora, stiamo parlando di nepotismo, cioè di questi figli di che sono arrivati in qualche modo all'interno delle serie TV, ma si vede ancora di più in Italia, siamo andati oltre, cara Nuccia. Adesso ci sono anche le mogli che vengono portate nelle serie TV dai mariti.
1: Sì,
0: ad esempio dobbiamo segnalare questa cosa, ci rincresce, sto scherzando naturalmente.
1: Ma perché dovrebbe rincrescerci?
0: Luca Argentero praticamente reciterà insieme alla moglie Cristina Marino nella serie numero 4 di Doc.
1: Ma l'ha già fatto anche in una serie di Sky.
0: Ma veramente?
1: Sì, avvocato.
0: Quindi non
1: Ligas,
0: è la prima volta. Ok.
1: Ligas, sì, ho visto anche. Io non ho seguito, devo dire la verità, ho visto i trailer.
0: Sì.
1: E c'era anche la moglie.
0: Ah, quindi non è la prima volta. Ha fatto tutta sta sceneggiata. Ah, ma non la volevo, avevo paura. Ma l'ha già fatto, insomma, quindi sembrava fosse una roba talmente strana. Che comunque, insomma, lui ha detto sì, perché sai, non volevo che poi la gente dicesse guarda che porta la moglie sul set, perché oggettivamente poi è la prima cosa che pensi. Invece sembra sia stato il produttore di Lux Vide, che è appunto coloro che realizzano la serie, Luca Bernabei, a proporre ad Argentero: ma perché non facciamo recitare tua moglie vicino a te? Anche perché sembra che nella serie, tra l'altro, sarà molto vicino, quindi in qualche modo questa alchimia che c'è nella vita verrà portata anche sullo schermo. Ma non diciamo di più. Adesso hanno detto che è molto vicino, ma non c'è scritto quanto vicino.
1: Sì, ho
0: capito. Se è vicino
1: no, o vicino e basta.
0: Esatto, no. Quindi lo capiremo durante la serie. E quindi un altro caso, come vedi, di amici, parenti che si insinuano, diciamo.
1: Ma lei già faceva, loro si
0: lei
1: sono,
0: fa l'attrice, sì.
1: Le ci
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: conosciuti su un set,
0: certo.
1: Bisogna dire la verità. Lei era, diciamo, tra i protagonisti di un film dove c'era pure Luca.
0: Sì, lei non ha iniziato a fare l'attrice perché c'era Luca Argentero, era già attrice.
1: Era già un'attrice non poi, famosa. Per
0: diciamo
1: carità.
0: Che a volte nel lavoro succede anche così, no? Quando magari dici non posso, ti mando mia moglie, cioè per dire, no? Per fare il protagonista, no, scusami, guarda, sono occupato, c'è un'altra serie, però ti mando mia moglie, se è brava anche lei. Sono quelle cose. Io a volte come moglie lo faccio, presentiamo tutti e due, dico guarda, io sono impegnato, poi ti mando mia moglie.
1: Fate
0: a presentare.
1: Lo stesso lavoro, vedi?
0: È nepotismo, no? È un'opportunità, insomma, che alla fine te la giochi.
1: Una comodità,
0: una comodità, insomma.
1: Molto spesso vi scambiate i ruoli,
0: sì,
1: perché magari.
0: Sì, io faccio Elisa, lei fa.
1: non dicevo in questo senso. È scemo sto ragazzo cresciutello,
0: questo giovane, questo giovane uomo. No, però è anche vero che insomma, facendo lo stesso lavoro, dici guarda, se ti va bene lo stesso ti mando lei, insomma, cioè, o ti mando lui, insomma. Io qualche volta ho sostituito lei e lei qualche volta ha sostituito me, insomma.
1: Ma certo, ecco. Io la stessa cosa è successo anche nel mio piccolo,
0: ecco,
1: piccolo teatro Città di Chioggia, perché mio marito, quando l'ho conosciuto, faceva già parte del piccolo teatro.
0: Quindi lui che ti ha tirato dentro.
1: Io no.
0: Vedete, un caso di nepotismo?
1: È la stessa identica cosa.
0: È da denuncia
1: che
0: questa roba qua.
1: Che anzi, io manco volevo. Mi hanno tirato per i capelli.
0: Denunciamo l'annuncia che ha.
1: No, veramente. Io per tanti anni mi hanno detto ma vieni. Ma avevo i bambini piccoli, avevo.
0: Avevi sempre la scusa buona, insomma.
1: No, scusa, anche cose effettive, concrete, insomma. Non è che avevo tanto stato.
0: Poi è arrivato il momento.
1: Tirato su tre figli, lavorando anche qua.
0: Ah, okay.
1: Per dire.
0: Ma pensa un po'.
1: Poi appena mi sono vista un po' di tempo più libero, ho cominciato senza sapere se poi sarebbe andata bene o non avevo mai fatto l'attrice.
0: Certo.
1: Per cui. E invece è andata bene.
0: Vedi? Sei piaciuta sul palco?
1: Assolutamente sì. L'ho fatto con quasi 30 anni.
0: Pensa un po', adesso sei pensionata.
1: Sì, poi mi sono dimessa. Sì.
0: Ha finito i ruoli, è arrivato al ruolo della terza età, non ce ne sono altri praticamente.
1: Ah, era troppo faticoso.
0: Diciamo che è un bel, anzi, io grande apprezzamento. Siamo molto amici con il piccolo teatro Città di Chioggia, li conosco quasi tutti, insomma, quindi li saluto.
1: Guardate, io è per le baruffe in calle che ho mollato.
0: Perché
1: non ce la facevo.
0: Cinque
1: più.
0: Giorni sono micidiali.
1: No, guarda, ci sono dei miei colleghi che hanno ancora una certa età. Sono quasi tutti più giovani adesso, però ci sono ancora
0: quelli che fanno le parti,
1: alcune delle vecchia guardia.
0: Sì.
1: Io non so come facciano.
0: Poi ho conosciuto un signore che non mi ricordo neanche più il nome, che è uno di quelli probabilmente più anziani. Era addirittura un collega di mio padre, ho scoperto, abbiamo fatto questa roba qua, che lavorava
1: Paolo Penso.
0: Probabilmente sarà lui.
1: Paolo Penso ha 83 anni.
0: Esattamente, quindi lo saluto, anzi.
1: Ha un'energia, guardate,
0: fantastica.
1: Ma ci vuole anche tanta passione.
0: È vero.
1: E io forse non ce l'avevo.
0: Non ce l'avevo, non avevi questo fuoco sacro dentro, diciamo. 10:21 del mattino, giovedì, questa è BCS, Fred De Palma. Troppo.

0: La voce di Elodie con Andromeda, tra l'altro è stata protagonista proprio in questa grande sfilata che c'è stata a Milano, di cui abbiamo parlato ieri. L'altro ieri è stata un po' la notizia del giorno, immagini della sfilata c'erano ovunque.
1: L'abbiamo vista dappertutto, sì.
0: Devo dire che è stata veramente una sfilata, più la vedevo e più devo fare i complimenti a chi ha ideato questa bellissima scelta.
1: Sì, diciamo, era uno spettacolo,
0: meraviglioso.
1: Sfilata di moda.
0: Ecco, il saper fare italiano che è stato messo in vetrina in una maniera straordinaria, ed Elodie era una delle modelle che hanno sfilato. Lei tra l'altro è già nel mondo della moda, è Global Ambassador per L'Oréal Paris, Caranuccia, quindi è abituata insomma a farsi vedere, a mostrarsi.
1: Ha già fatto la modella.
0: Torniamo tra pochi minuti.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Carla Morrison, amici, con Disfrutto. Non ci dilunghiamo, ne abbiamo già parlato molto ieri, insomma,
1: sì,
0: sul pezzo, quindi
1: sappiamo.
0: Abbiamo già spiegato.
1: Sappiamo tutto.
0: Senti, abbiamo accennato che ci sono delle altre nozze di cui vogliamo parlare,
1: sì,
0: questa mattina. Non
1: visto
0: solo
1: che abbiamo parlato appunto delle nozze di Vanessa Incontrada, bene, anche Damiano David si è sposato.
0: Ah, l'ha già fatto?
1: O si sta sposando in queste ore?
0: No, allora deciditi,
1: ore.
0: O l'ha fatto o si è sposato, non si è sposato.
1: L'orario non c'è, allora vi spiego. Da un pezzo stanno parlando di che si volevano sposare lui e naturalmente Dove Cameron, la fidanzata americana. Ebbene, stamattina leggo, ebbene la grande
0: anche questa specifica sbagliata, la fidanzata, cioè la fidanzata americana, sembra che ne abbia una in ogni porto, cioè non è un
1: la
0: marinaio,
1: la fidanzata che è americana,
0: ecco, per spiegare, no?
1: Sì,
0: no, perché uno dice poi c'è la fidanzata italiana, c'è quella svedese, no, non funziona così.
1: Allora, è il giorno del sì, l'articolo. Montalcino blindata, perché si sposano a Montalcino in Toscana, dove c'è il famoso vino e dove ci sono di quei paesaggi straordinari.
0: Beh, tutta
1: intorno.
0: La Toscana è bellissima.
1: A parte
0: quindi
1: che tutta la Toscana è bella. Allora, Montalcino blindata per il matrimonio dell'anno, caro Giovanni Nardo.
0: Questo lo dice lui, però. Non lo so. E poi sai, magari qualcun altro ha idee diverse.
1: Allora, la coppia si sposerà, qui dicono. L'articolo l'hanno fatto alle 9 di questa mattina.
0: In giornata comunque.
1: Può darsi pure si stiano sposando in questo momento.
0: Magari se andate di corsa riuscite ancora a vedere il sì.
1: Anche perché
0: può fermare le nozze.
1: È un po' una sorpresa, non si sapeva che dovevano sposarsi, ma non quando.
0: Voleva un po' di riservatezza.
1: Infatti anche praticamente c'è la massima riservatezza e quindi per ulteriori.
0: Sì, infatti lo stiamo dicendo alla radio, è così riservato che lo stiamo dicendo alla
1: no,
0: radio. Ma
1: si è saputo che si devono sposare, però non si sa chi sono gli invitati, non si sa bene a che ora, tutto quanto. Si sa che si sposano. Noi sabato che facciamo
0: VIP. Ci sono, sì, comunque. Sì.
1: Spero che si. Allora, sabato che facciamo VIP, magari speriamo di avere.
0: Ma magari già domani,
1: dettagli.
0: Insomma, probabilmente qualche informazione,
1: sì,
0: ce l'avremo, dai.
1: Qualche dettaglio in più.
0: Vabbè.
1: Ma comunque.
0: È il gran giorno,
1: è il gran giorno. Speriamo di vedere anche qualche foto, i vestiti. Voglio vedere i vestiti.
0: Lucia è fissata,
1: della sposa.
0: È impallinata con questi vestiti. Vabbè. Evviva, tanti auguri a.
1: Ecco, aspettiamo di sapere
0: Damiano
1: qualcosa di più, insomma, nella giornata.
0: La giornata non mi passerà a aspettare le foto del
1: vero mattino. Saremo tutti in trepidante attesa di sapere qualcosa in più.
0: Sì, sì, vi tengo il pomeriggio libero. Senti, allora abbiamo due canzoni. Ho pensato bene di sentire un pezzo di Måneskin che abbiamo sentito anche ieri, tra l'altro, perché abbiamo parlato di qualcos'altro ieri.
1: Ma sì, della riunione, infatti, tiene banco in questo periodo. Non tanto il matrimonio di Damiano,
0: ma la reunion dei
1: che vogliono che si rimettano insieme. Questo discorso tutti fanno.
0: Quindi, verità, insomma, è quello, la vera notizia,
1: sì,
0: è quella.
1: Sì, sì, quello.
0: Ecco, li risentiamo con il pezzo, quello storico, quello che tra l'altro ha dato la dimensione internazionale, sì, Måneskin, perché grazie a questa canzone, che poi è una cover,
1: è
0: in
1: una
0: verità,
1: cover, certo,
0: che Måneskin sono diventati un fenomeno internazionale. Parliamo di Begging e poi riascolteremo anche Giorgia con Lorenzo Giovanotti.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the

0: diverse convergenze nel corso della loro carriera. A un certo punto Giorgia fece anche una cover di una bellissima canzone di Lorenzo, La tasca piena di sassi, ti ricordi?
1: Sì, è vero.
0: Nel suo disco
1: bellissima.
0: Di cover, ecco,
1: bellissima,
0: veramente fece
1: versione,
0: una versione struggente addirittura di quel pezzo.
1: Hai ragione.
0: Era l'appuntamento con Simply the Best, solo bella musica, ricordi in questo caso degli anni 2000.
1: Esatto, quindi non siamo andati indietro di tantissimo.
0: Ma neppure troppo. Noi torniamo tra pochi minuti e continueremo a parlare di personaggi famosi, anche non in carne ed ossa, se sei d'accordo.
1: Ma perché no?
0: Ecco, ne parliamo tra pochi minuti.
2: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Dimmi qua.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
16: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
18: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
18: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
19: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta

0: di personaggi famosi questa mattina, di matrimoni, di sfilate, abbiamo parlato di tutte cose belle. Un altro super famoso, però non è in carne ed ossa, è l'indagatore dell'incubo Dylan Dog, Caranuccia, che compie 40 anni, pensa un po'.
1: Quindi
0: è un buon compleanno.
1: È un personaggio dei fumetti.
0: Dei fumetti. Dylan Dog è un personaggio dei fumetti. Usciva il primo fumetto il 26 settembre del 1986, Caranuccia. Dalla mente di Tiziano Sclavi, questo fumetto che era completamente diverso da quello che c'era all'epoca. C'erano tutti ispirati un po' al mondo degli indiani, dei cowboy, tutto quel mondo lì. Oppure c'era gli agenti segreti, personaggi fantastici come Thor, l'uomo ragno, eccetera, ma un fumetto con un indagatore dell'incubo era una novità assoluta.
1: Sì, beh, in effetti soprannaturale.
0: È
1: qualcosa di diverso dal solito.
0: Tra l'altro molto diverso anche nel mix unico, perché c'era non solo questa parte, diciamo, un po' così fantascientifica da paura, ma c'era anche una parte di umorismo, perché c'è un personaggio che accompagna Dylan Dog, che è Gruccio, che è uno che fa delle battute anche molto divertenti, no? Per cui alla fine c'era questa cosa molto carina di Dylan Dog con il suo aiutante che faceva un po' ridere, quindi toglieva un po' di tensione, mettiamola.
1: Beh, sì,
0: al fumetto
1: ci voleva, perché comunque siamo un fumetto, era
0: certo.
1: E magari i ragazzini lo leggevano
0: assolutamente. Io all'epoca infatti ero un ragazzino quando è uscito, avevo 16 anni e iniziai a comprarlo proprio con grande passione. Infatti a casa c'ho il numero uno originale io di Dylan Dog.
1: Magari sai che potrebbe costare non poco,
0: Brava, dici bene, perché ieri mi sono informato, sono entrato in un forum di fans di Dylan Dog.

0: pochissimo.
1: E invece quelli sono proprio
0: sono
1: originali.
0: I numeri uno originali.
1: Originali. Eh beh, quindi, puoi fare un bel gruzzoletto.
0: Sì, guarda, i soldi per una settimana ce li ho.
1: Per fare la spesa al supermercato.
0: Per fare la spesa al supermercato. Al giorno d'oggi, amici, bisogna vendersi l'argenteria.
1: Hai ragione.
0: Funziona così, insomma, quindi mi libererò del Dylan Dog, insomma, che.
1: Mio marito questa operazione l'ha fatta già diverso tempo fa. L'aveva...
0: Con quali fumetti?
1: Tex Wheeler.
0: Tex Wheeler, io ce li ho.
1: Aveva un casino.
0: Anch'io, però ho tutte le ristampe, quelle degli anni '80.
1: Lui aveva
0: quindi...
1: proprio gli originali.
0: Perché sono nati prima.
1: Ha fatto su un bel gruzzoletto.
0: Sì.
1: Avevamo il mutuo da pagare. Nella casa. E sono andati nella casa.
0: Allora, nel frattempo, io ho mollato già da tempo a comprarla, sono arrivati al numero 481. Tra l'altro arriverà in edicola nelle prossime ore e sarà un numero particolare perché sarà in busta chiusa. E tu non potrai scegliere la copertina, ma ci sono quattro copertine artistiche. E in base, diciamo, alla fortuna che tu avrai, ti capiterà una copertina. E quindi, se volete, anche questo potrebbe diventare un numero interessante. Può essere un investimento questo qua, io lo comprerei. Magari fra 30 anni potete rivenderlo e farci qualcosa. Poi ritorna alla collezione in edicola. Praticamente sono tornati a stampare il numero uno, quindi se non volete quello originale vi accontentate di una ristampa.
1: Ma una ristampa dai, il numero uno originale è un'altra cosa, ti sto facendo pubblicità.
0: Brava, Gianni, fammelo vendere. E poi faranno anche l'album di figurine con una storia originale ma fatta a figurine, quindi praticamente tu dovrai collezionare la storia
1: e le attacchi con le figurine.
0: Naturalmente, certo. Figurine Panini, che sono sempre quelli insomma, anch'io facevo raccolta da bambino, quindi bellissimo, è un pezzo di storia. Io me lo ricordo veramente, i primi 150 li ho letti tutti di Dylan Dog, poi erano un po' tutti uguali, francamente mi sono un po' stancato, ti dico, perché era bella l'idea iniziale, poi era sempre quella, cioè gira, insomma,
1: sì, anche io poi ho lasciato i fumetti,
0: gira rigira, cioè, poi sono diventato adulto, preferito passare a qualcosa di diverso. Va bene, Malika Yen, amici, buongiorno su BCS, questa è Detta Tra Noi.

0: esempio gli altri fumetti. Tex Willer è vecchissimo, tra l'altro, pensa che i primi Tex Willer sono stati stampati nel 1948. Se ti ricordi, addirittura all'epoca non avevano neppure il formato, quello che adesso conosciamo normalmente del fumetto, quindi rettangolare, no? Per dire, credo sia una 5 praticamente il formato.
1: È bello, abbastanza grande.
0: Sì, però è metà del foglio, quindi la 4 credo sia a metà, in sostanza, sarà una 5. E all'inizio erano le strisce, cioè li vendevano proprio, se ti ricordi, erano proprio in.
1: No, non mi ricordo, io non c'ero negli anni 40.
0: No, neanch'io c'ero, però mi ricordo che fino agli anni 70. Li facevano ancora, io mi ricordo che li compravo da bambino, erano proprio delle strisce, quindi fatico un terzo del fumetto di oggi e li vendevano così. E poi hanno cambiato il formato, hanno fatto i grandi album ed erano praticamente questi albi ed erano fatti così. Poi altro personaggio storico, Zagor, che è del 61,
1: mi quindi anche questo quello.
0: Poi c'è un altro che era per una casa di pubblicazione diversa, ma era sempre di Bonelli, ed è il Comandante Mark, che invece era nato nel 1966.
1: Questo non me lo ricordo.
0: Io me lo ricordo quello con i lupi dell'Ontario, Caranuccia.
1: No, non era una mia lettura.
0: Non era una tua lettura, io invece questi tre li ho letti tutti. Poi c'era Mister No, che è nato nel 75, questo non l'ho mai letto, non mi piaceva. Martin Mister dell'82 non mi piaceva. E poi gli ultimi sono stati Nathan Iver nel 1991, poi ne sono arrivati altri. Insomma,
1: no, però io già non leggevo più.
0: Già non leggevo più da tempo, sì. Però i primi tre, Tex, Zagor e Comandante Mark, hanno fatto parte delle mie letture giovanili, diciamo.
1: Bene.
0: Ecco, sì, volevo un attimo.
1: Che bei ricordi.
0: Sì, fantastico. Tex Willer, mi ricordo che c'è un personaggio meraviglioso, io adoravo quando c'era un personaggio che si chiama Mephisto, che anche lì era quello un po' da paura, diciamo, no? Quindi era quello che faceva tutte le magie. Che Tex Willer era una storia di cowboy, però c'era Mephisto che era.
1: Io mi ricordo Capitan Mickey.
0: No, non l'ho presente chi sia.
1: Mickey, dai.
0: Non ce lo conosco.
1: Quello che aveva gli amici che doppio room.
0: No,
1: quelle cose
0: no,
1: lì
0: no,
1: lo ricordo vagamente, era una bambina vabbè, ma questi
0: roba
1: qua
0: roba dei tuoi tempi
1: sì,
0: no, ma forse non vecchia. Erano di Bonelli, cioè di fumetti c'erano molti,
1: sì,
0: altri.
1: Magari
0: questi
1: erano un'altra collana
0: di Bonelli, insomma, dello stesso produttore, diciamo.
1: Bene
0: abbiamo
1: cari
0: finito,
1: amici,
0: Lucia,
1: amiche,
0: con questo momento
1: saluto,
0: ricordi,
1: sì.
0: Nostalgia,
1: ricordi, sì, ma ci sono ancora questi fumetti, noi li abbiamo vissuti, diciamo, da ragazzi,
0: certo.
1: Ma ci sono ancora i ragazzi che li leggono,
0: che li amano assolutamente,
1: ma spero di sì,
0: e anche quelli un po' più grandicelli, perché anche ci sono molti adulti che fanno ancora collezioni,
1: perché sono rimasti
0: nel cuore.
1: Bene, buona giornata, ci risentiamo
0: cordialità,
1: domani
0: mattina. Cordialità, ci sentiamo
1: torno
0: domani
1: alle 8, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

con Miley Cyrus, che stiamo ascoltando anche con il pezzo nuovo. Oggi invece un bel numero uno del 2023 grazie a Gioielli Ballarin. Vi ricordo che c'è il 20% di sconto sui nuovi bellissimi orologi di Breil, Tommy Hilfiger e Bulov. Design, eleganza e personalità, fate una scelta super, scegliete Gioielleria Ballarin.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: piace molto quello dei Jungle, questo progetto che mescola vari generi in un cocktail secondo me strariuscito. In questa canzone, quella nuova che si chiama Sunshine, è già una delle nostre preferite da un po' di settimane a questa parte. Buon giovedì 24 di settembre, siamo arrivati nella seconda parte della nostra giornata, quindi dopo l'appuntamento con Riservato per Due anche oggi fino alle 13, e adesso abbiamo anche la musica nuova, adesso perché ad ogni settimana noi segnaliamo quelle che sono le canzoni, i nomi nuovi, i grandi artisti che ritornano. In questo caso proprio un nome che non conoscevamo, per lei la vetrina per la prima volta qui da Radio BCS, si chiama Anna Castiglia, la sua nuova canzone è Niente di me.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

amici, novità da Radio BCS. Che bello quando arriva qualche artista nuovo o nuova che insomma riescono a catturare la nostra attenzione, o per il testo, per il modo di cantare, per l'insieme, insomma, per l'opera che riescono a realizzare. Lei è veramente una che ha colpito nel segno, secondo me, davvero molto molto brava. Niente di me, novità qui da Radio BCS, grazie in questo passaggio anche a Planet Bike. Voglio segnalarvi che da Planet Bike trovate queste bellissime, strepitosissime biciclette elettriche, hanno un motore più potente, vi consentono di avere un'autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, il prezzo è super, insomma è veramente un gioiellino da portare a casa. Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Tempo di pausa, torniamo tra pochi minuti.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Anita Sign, anche se tutti la ricordiamo come Show Me Love, perché a quella canzone si ispira questo pezzo famosissimo oramai di Robin S degli anni 90, che è diventato un piccolo classico. Allora, cari amici, ancora ben trovati, Radio BCS, buongiorno. Questo è l'appuntamento del mattino con Riservato per Due, l'appuntamento che, come dire, anzi, con la seconda parte del mattino dopo Riservato per Due. Volevo parlare di viaggi, perché è stato pianificato una nuova tratta di alta velocità che collegherà Austria, Germania all'Italia per quanto riguarda i treni, quindi la possibilità non solo di viaggiare naturalmente con gli aerei, ma anche con i treni ad alta velocità, che quindi consentono di raggiungere delle destinazioni, naturalmente i centri più importanti di queste nazioni, ad una velocità, insomma, che tutto sommato diventa appetibile, perché alla fine, ad esempio, il collegamento Milano-Monaco di Baviera si farà in circa 6 ore e 45, passando via Innsbruck. Quindi per quanto riguarda ad esempio le nostre latitudini, è molto più facile, piuttosto che andare a Milano a prendere naturalmente il treno, che ne so, indirizzarsi verso Bolzano o Innsbruck, e da lì si può prendere la direttrice verso Monaco di Baviera, che tra l'altro, insomma, è una bellissima città da visitare, ma soprattutto è comunque il cuore un po' della Germania, insomma, quantomeno della parte del centro-sud della Germania. Sono collegamenti nuovi che verranno realizzati nel 2027, e si pensa di realizzare anche nuovi collegamenti nei prossimi anni per rendere sempre più efficiente la rete tra l'Italia, appunto, l'Austria e la Germania. In alcune zone i treni viaggeranno addirittura a 400 km/h, che è una velocità davvero importante, e coinvolte nell'operazione c'è naturalmente il gruppo Ferrovie dello Stato italiano, Deutsche Bahn, quindi il gruppo tedesco delle ferrovie, e ÖBB, che invece è le Ferrovie Federali Austriache. Le partenze saranno da Milano ma anche da Roma, e in futuro ci saranno dei collegamenti anche con Napoli, collegamenti diretti. Quindi si tratta veramente di una possibilità per muoversi all'interno dell'Europa ancora più veloce e più agevole. Siamo nel cuore dell'ora, due canzoni in arrivo, vi faccio ascoltare il meglio degli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active,

0: 4 Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
5: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

estate, ma alcune cose tipicamente estive continuiamo ad avercela. Ad esempio, stavo notando come ci sono ancora un sacco di zanzare in giro. Io questa mattina sono appena stato punto da una zanzara malefica che sta girando negli studi e mi stavo chiedendo, dico, ma 24 settembre ancora le zanzare in giro ci sono? E invece sono non solo belle viventi, ma anche molto pungenti e fastidiosi, insomma, quindi evidentemente siamo ancora nel pieno del clima estivo, anche con tutti i fastidi connessi, come purtroppo appunto le zanzare, che sono sempre fastidiosissime, pure di giorno. Queste sono le zanzare tigre, quelle cattive che anche di giorno ci pungono. Arriva Gianna Nannini e tra poco le notizie. Siamo

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Le notizie dalla città, le ultimissime: il governo sblocca i fondi per la crisi della pesca, mentre nella 3 giorni di incontri tra le delegazioni del Parlamento europeo e delle marinerie dell'Adriatico è stata ribadita la necessità di un cambio di rotta a Bruxelles. A Roma si sta lavorando per scongiurare il blocco delle marinerie, come già accaduto in Francia. Sul banco degli imputati c'è sempre il caro gasolio, che si traduce con entrate minori per i pescatori e il pesce sempre più caro per i consumatori. Conf Cooperative Agroalimentare e Pesca accoglie positivamente la pubblicazione del decreto del MASAF, che sblocca circa 7 milioni di euro a favore della quasi totalità delle 2000 imprese di pesca presenti in Italia, tradotti in fondi per il credito d'imposta sul carburante che servono per calmierare i costi del gasolio. Al tempo stesso si rilancia anche un appello per avere un piano di riforme strutturali con interventi a lungo termine. Ancora dalla città, arrestato dalla polizia nella tarda serata di domenica, un uomo è stato poi deferito all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale per il danneggiamento della volante nella quale era stato fatto salire dagli agenti. Gli agenti del commissariato di Chioggia sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione nella quale si informava di un soggetto che in evidente stato di alterazione stava prendendo a calci i portoni delle abitazioni e cercando di colpire anche le auto in transito. I poliziotti hanno rintracciato l'esagitato, che ha mostrato ulteriori insofferenze al controllo ed assunto un atteggiamento sempre più violento nei confronti dei poliziotti. L'uomo è stato quindi condotto in commissariato e poi riaccompagnato sulla nave di provenienza e consegnato al comandante. Ma anche durante il tragitto verso il porto l'uomo ha continuato a tenere un atteggiamento violento, danneggiando tra l'altro con alcuni calci il finestrino posteriore dell'autovettura. Una volta sceso ha aggredito gli agenti, che lo hanno arrestato. Protezione civile per 3 giorni di esercitazione, un'esercitazione intercomunale di protezione civile.

0: alla volta e poi dalla porta sul retro. Dopo che sono riusciti ad accedere al locale, hanno prelevato il cassetto del registratore di cassa, completamente vuoto peraltro, e danneggiato le macchinette dei giochi per i bambini, nelle quali hanno trovato forse qualche spicciolo. Terminato il raid, se ne sono andati verso strada Margherita. Si è capito che sono scappati in quella direzione perché il registratore di cassa è stato trovato nei pressi dell'idrovora. A raccontare quanto è accaduto è Andrea Pretta, collaboratore del locale, e a confermare il tutto il titolare Gianfranco Penzo. Naturalmente amarezza, danni ingenti come sempre e alla fine bottino praticamente nullo per i ladri, solo tanti danni, ed è decisamente una cosa molto grave. 11:59 erano le notizie dalla città.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.

0: era una delle canzoni che fanno parte dei nostri appuntamenti con Unforgettable. Lo abbiamo fatto grazie a Falegna Maria Padoan, stile e design. Colgo l'occasione per ricordarvi che ci sono ancora gli incentivi per sostituire gli infissi interni ed esterni della vostra casa. Se volete portare un'aria di rinnovamento in casa, sapete quanto gli infissi sono importanti anche per tenere le case calde naturalmente durante l'inverno, visto che piano piano arriverà pure la stagione invernale. Pensateci, avere degli infissi che proteggono la nostra casa è sicuramente fondamentale per non disperdere il caldo. Con quello che costa al giorno d'oggi, sicuramente un'attenzione in più vale la pena. Strada Madonna Marina Sottomarina, diamo un'occhiata agli orologi, attenzione amici. Da 4 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
10: Jebis e Chioggia Spiagge
9: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Te, ieri mi era sfuggito, 83 anni di Julio Iglesias, ieri in giornata, il 23 di settembre, nato nel 43, personaggio incredibile, per tanti anni è stato un frequentatore assiduo delle classifiche italiane, anche con le sue canzoni, pezzi di storia della musica come Sono un pirata, sono un signore e tante altre. Allora tanti auguri a Julio Iglesias, 83 anni, che poi ha fatto dei figli pure di successo.

La canzone di DJ Khaled ci ha portato anche al momento Call and Listen. Siete voi grandi protagonisti nella nostra giornata. Come funziona? Beh, molto facile, in verità lo facciamo da tanti anni, quindi immagino lo sappiate. Basta chiamarci, voi ci potete chiamare allo 041 40 00 46 o, se volete in maniera anche più pratica, ci mandate un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777. Ci date tutte le indicazioni per la canzone che volete ascoltare, noi vi accontentiamo. In questo caso volevo salutare anche il

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
4: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
11: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
12: Piazza Grande, grande.
13: Primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Eugenia con la loro canzone dell'estate che si chiama Caribe. Allora siamo nel cuore dell'ora, e che succede nel cuore dell'ora, cari amici? Succede che abbiamo preparato due canzoni, due successi del passato senza interruzione, che hanno come comune denominatore il periodo storico, quindi sono successi degli anni 80 o degli anni 90 o del nuovo millennio. Qui ci trasferiamo proprio nel nuovo millennio, quindi stiamo negli anni 2000 con due bellissime canzoni pure da ballare. Una di Mooney, si chiama Dove, è stata una delle sue hit più amate, e poi c'è un successo di George Michael che ci riporta al 2012, la canzone si chiama White Light.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
7: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità,
8: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Tomato by Clodia.

0: Roberta. Tutti i giorni a pranzo e a cena. Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
3: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
4: Sport News.
3: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, iniziamo subito con l'apertura. In questa lunga pausa delle nazionali nel calcio si torna a parlare di mercato. Mentre la Juventus chiude per Neto dopo l'infortunio del portiere Grabara, l'assist per il portiere del futuro arriva direttamente dalla famiglia del possibile nome gettonato, Lorenzo Palmisani, il numero uno del Frosinone, che tanto bene ha fatto in questo inizio stagione, in particolare nella sfida contro il Como. I genitori del classe 2004 raccontano infatti la passione di famiglia per i colori bianconeri. Non sappiamo cosa dire, siamo tutti juventini, confessano a Tutto Sport, e pensare che il destino ha permesso a Lorenzo di esordire in Serie A proprio contro la Juventus. Abbiamo sperato che Calvani segnasse l'1-1, sarebbe stato bellissimo. È chiaro che la Juventus sia un sogno, ma noi basta che nostro figlio sia felice. Queste le parole dei genitori. Parlando sempre di portieri, in questo inizio stagione, tra l'altro la cosa particolare è che il miglior portiere della Serie A sino a questo momento non gioca per nessuna nazionale. Si tratta di Svilar, che ha conquistato per due volte il premio come miglior giocatore della Serie A, eppure non è stato convocato nell'ultimo mondiale e non ci sarà neppure nella Nations League. L'estremo difensore giallorosso è nato e cresciuto in Belgio da genitori serbi, ha attraversato tutte le categorie di età, dall'under 15 all'under 21, e proprio con questa squadra, poi ex portiere della nazionale serba, decide di rispondere alla chiamata della Serbia nel 2021. Una sola presenza ma decisiva, Svilar cambia subito idea e decide di scegliere poi il Belgio. Per la FIFA però il danno è fatto, perché anche se la partita incriminata con il Qatar era solo un amichevole, vale come presenza ufficiale che blocca la possibilità di essere convocato in un'altra nazionale. Insomma, è davvero un pasticcio che in qualche modo ha tolto questo grande portiere, tra l'altro, dalla possibilità di giocare in nazionale. Chiudiamo con Ronaldo, che fissa l'obiettivo: voglio i 1000 gol. Cristiano Ronaldo ha pensato di ritirarsi dal calcio dopo i mondiali del 2026, ma ha deciso di proseguire, non solo perché ritiene di poter dare ancora un aiuto al Portogallo, ma soprattutto per continuare a inseguire il traguardo personale dei 1000 gol in carriera. Erano queste le notizie dello sport.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: bellissima canzone che è stata un grande numero uno, Bleeding Love, insieme a Leona Lewis. L'ultima per oggi, con questa ci salutiamo. Grazie anche a Gioielli Ballarin, che vi aspetta anche con tutto il mondo degli orologi favolosi. Breil, Tommy Hilfiger, Bulova sono tutti grandi brand e li trovate con il meno 20%. Approfittate di questo momento pazzesco. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Noi ci si ritrova domani, puntuali dalle 9. Vi do il segnale orario. Cari amici, cari amiche, da 40 secondi sono le 13. I found
1: a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Hey.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultimo.

0: ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
2: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
3: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande.
7: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Il 6 agosto del 1991 nasce il World Wide Web. Il suo creatore, Tim Berners-Lee, mise online il primo sito web. La stessa dicitura World Wide Web è stata da lui coniata.
2: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
11: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
12: Nel 1991 la cantante Madonna è protagonista del discusso film documentario A letto con Madonna. Presentato in anteprima al Festival di Cannes di quell'anno, il documentario racconta la vita privata della cantante e in retroscena durante i suoi concerti. Alcuni ballerini fecero causa alla pop star per aver incluso nel documentario scene non autorizzate.
11: We Love 90. We Love

0: ACS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un piede.

0: Non fai più di 700 chilometri.
1: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Che poi Carmela è un nome che almeno non mi sembra sia molto diffuso, magari è un nome di una volta, no? Magari una volta tendevano a dare questo nome Carmela, che poi è un bel nome, cavolo. Carmela, Carmela. Era Cioffi. Bene, giovedì, giornata dedicata al mercato a Chioggia. Naturalmente il mercato è già finito e adesso si ritorna sul posto di lavoro. Buon

0: Capital Cities con Safe Hands Eyes.
1: Let's go.
0: Allora, tante news anche oggi. Le vongole in picchiata sono in crisi. Il settore delle vongole, ne parleremo magari dopo.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Marie, siamo a Napoleone. Oggi è una giornata un po' nuvolosa, come avrete notato, insomma, allerta gialla per vento, le condizioni sono iniziate alle 10 di questa mattina, 24 di settembre. Mi pare che di vento effettivamente non ce ne sia, però la temperatura si è abbassata, 22 gradi centigradi. E la temperatura di oggi, in questo giovedì, quasi fine settimana, oggi appunto che è il 24 di settembre. Arrivati a Simply the Best anni 2000, Sound of Freedom, Bob Sinclair, subito dopo Skin con Purple.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

infatti continua a salire e resta sui livelli elevati, con il gasolio che a livello europeo ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale italiana si registra un lieve calo, ma la situazione resta comunque preoccupante. Secondo l'ultima rilevazione dell'osservatorio prezzi carburanti del Mimit, il 24 settembre, cioè oggi, la benzina SELFA costa in media 2,154 euro al litro contro i 2,155 euro del giorno precedente. Il gasolio è sceso a 2,338 euro dai 2,340 euro di ieri. In autostrada i prezzi sono ancora più alti, la benzina SELFA costa in media 2,245 euro al litro, invariato rispetto a ieri, mentre il diesel raggiunge i 2,419 contro i 2,418 euro del giorno precedente. Per acquistare in pratica 40 litri di benzina servono oggi 86,16 euro, con 50 litri si arriva a 107,70 euro. Non esistono soluzioni miracolose se si esclude il lasciare l'automobile parcheggiata e optare per un mezzo differente. Tuttavia esistono alcune strategie pratiche che possono aiutare a contenere la spesa. E ce ne sono praticamente 8, quindi ci sono questi 8 consigli da seguire. Tipo, nei primi 8 mesi dell'anno la Fiat Panda è rimasta al primo posto con 75.998 immatricolazioni, quindi scegliere, magari acquistare auto di una cilindrata più bassa, cioè un'auto che consumi naturalmente meno, e poi magari scegliere il distributore dove magari la benzina, il diesel costa un po' meno. E ce ne sono, perché adesso naturalmente questo si guarda, c'è chi magari non ci fa caso, però la maggior parte delle persone guarda i prezzi dei vari distributori e naturalmente dove costa meno si fa un po' di rifornimento. Mannaggia la miseria, io non mi ricordo che il diesel fosse arrivato a questo prezzo veramente molto alto, quindi speriamo bene, ma soprattutto speriamo che, insomma, che queste guerre che ci sono in giro per il mondo finiscano, un po' di pace, un po' di tranquillità. Mannaggia, andiamo avanti, dai, ci stiamo avvicinando alle

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Vi ricordiamo che c'è questa bella promozione assolutamente da non perdere per tutto il mese di settembre, 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Scegliete l'orologio perfetto per voi. Potete scegliere l'orologio dallo stile deciso e grintoso, orologio con un look elegante, design, eleganza e professionalità. Vi aspetto.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
4: 049 82 56 25 8.
2: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.

0: informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
1: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

temperature in rialzo in gran parte del paese, però per quanto riguarda domani, venerdì 25 settembre, la giornata inizierà con piogge sparse su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, schiarite più o meno ampie su nord-est, resto del centro e Sardegna. E poi tra il pomeriggio e la sera la fascia instabile si trasferisce tra il sud della Lucania e del Salento, Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda invece le massime, in calo al nord, nel settore peninsulare, specie tra Appennino, versante adriatico, venti fino a moderati da nord-est sull'Adriatico e in Liguria, quindi nuvole in aumento. Domani si avvicina una perturbazione che porterà un peggioramento su medio adriatico e sud con un calo termico. Fine settembre estivo, previsioni meteo 24-25 settembre, quindi oggi e domani. Oggi la giornata è così, domani hanno chiamato un po' di pioggia, quindi staremo un po' a vedere cosa succederà, ma che l'estate sia effettivamente, insomma, che sia finita, faccio fatica a dirlo, però effettivamente purtroppo è così. Dai, andiamo avanti, mettiamo anche Imagine Dragons con Enemy, tra poco anche Out Now.

0: Imagine Dragons arrivati ad Out Now con Planet Bike, naturalmente, che vi offre le novità musicali. Tra poco Annalisa con Madame, la canzone si chiama Amica, e con le tante belle novità che trovate da Planet Bike, grande showroom, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo, come sempre, super accessibile. Planet Bike, ricordiamo, è anche un'officina specializzata, quindi se avete problemi con la vostra bici, nessun problema, perché Planet Bike ve la sistema. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Buona giornata, naturalmente a voi che ci state ascoltando, buon pomeriggio. Tra poco, tra non molto, tra circa un quarto d'ora andremo ad accontentare anche Annalisa in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Ma adesso, attenzione, ci sono due successi degli anni 80 con i Men at Work, Who Can It Be Now, subito dopo Desi Rels con Voyage.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande.
0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

12 anni che Mango, insomma, non è più qui con noi, considerato una delle voci più distinte della musica italiana, è noto per la sua particolare tecnica vocale, ad alcuni definita semifalsetto, e per il suo stile che fonde pop e rock con sonorità folk e world music, a cui è stato attribuito il termine di pop mediterraneo. Mango naturalmente è mancato la sera del 7 dicembre del 2014, mentre stava partecipando

L'esecuzione di Oro, uno dei suoi pezzi più celebri, accusa un malore e, scusandosi con il pubblico, interrompe l'esibizione. È stato portato nel retropalco, le condizioni appaiono subito gravi e, malgrado gli immediati soccorsi, l'artista viene a mancare prima di raggiungere l'ospedale per un attacco cardiaco fulminante all'età di 60 anni. Povero, povero Mango. Allora, Annalisa ci richiede Bella d'estate dell'87, ci richiede Luce del 98 e ci richiede Amore per te del 99. Con Mango oggi in 1, 2, 3 la musica la scegli te.

0: La musica la scegli te per accontentare oggi con grande piacere Annalisa con Mango, bella d'estate, luce e amore per te. Ciao Annalisa, buon pomeriggio. Siamo arrivati ad Unforgettable con Falegnameria Padoan e Stile Design. Era il 1985, Go West con Call Me.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno Stile e Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: con Falegnameria Padoana e Stile Design, naturalmente, che vi ricordano gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Rinnovate la vostra casa quindi con le porte e le finestre di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoana e Stile Design, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Io vi saluto, anche per oggi è tutto, da Monica Laurenti buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14 ore esatta, le 16 e 2 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare.

0: contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
1: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
0: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
0: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
0: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
0: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
0: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

soprattutto i primi giorni, quando veramente comincia a essere un po' freddino, però non sempre, quindi che mi metto, aspetta, cosa avevo, apri l'armadio, cos'è, aspetta, dov'è, e dov'è quella cosa, oggi cercavo una cosa, e dov'è, non riuscivo a trovare un paio di pantaloni, ma come mai, dispa tutto, tira fuori tutto, li ho trovati e li ho indossati, eccoli qua. Non li mettevo da un po' perché sono un po' stretti, non nel senso della misura, diciamo hanno un fit stretto, e quando fa caldo è impossibile tenerli i pantaloni così. Adesso invece si possono mettere, sì, perché decisamente è arrivato l'autunno, soprattutto di mattina e di sera si sente questa temperatura più

comunque con la manica corta, secondo me. Io sono freddolosa, per cui se lo dico io si sta proprio bene. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon giovedì, oggi è il 24 settembre, insieme fino alle 19, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi, la nostra musica, tutti i nostri appuntamenti, ospiti, c'è tutto, c'è anche Madonna.

0: Natale.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Station hanno intervistato il sindaco, ma insomma non voglio anticipare nulla, poi ne parliamo come si deve. Perché? Perché abbiamo l'appuntamento con Simply the Best che incombe, quindi dobbiamo subito sentire due canzoni del passato, degli anni 90 precisamente. Primi anni 90, 1990 Tondo Tondo Double D con Fun Love, 1991 Lisa Stansfield con Change.
1: Simply the best. Simply the best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be Active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serrano.

0: del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: amicizia, hai ancora quel like al pastore Maremmano? Ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora il pastore Maremmano?
1: No.
0: Peccato,
1: mai
0: che fine ha fatto? Veramente? Con chi mi sto sbagliando?
1: Con qualcun altro.
0: Ah, con Lucio. Lucio, scusami, ti avevo confuso.
1: Con Lucio mi hai confuso. Uguale proprio.
0: È uguale a Lucio. No, parliamo di cani perché il centro a storia, esattamente la postazione salvataggio numero 10, domenica prossima 27 settembre alle 11:30 del mattino, la SIX, la scuola italiana cani da salvataggio, farà vivere un'esperienza unica per quanto riguarda il salvataggio.
1: Sì, e anche il sociale, perché sappiamo che il centro a storia si occupa sempre tantissimo di questa cosa importantissima, e quindi è un'esperienza che unisce le persone fragili e questi meravigliosi cani, per cui ricordate questo appuntamento domenica, il 27 settembre 11:30.
0: In collaborazione chiaramente, come ho detto, con la SIX sezione Veneto, ma anche e soprattutto con lo staff del centro a storia per il sociale. Sarà un mix esplosivo, insomma, anche molto divertente, volendo, perché con i cani ci si diverte sempre. Sei sicura di non avere mai avuto un pastore maremmano di nome Laika?
1: Sono sicura.
0: Se vuoi controllare a casa?
1: Adesso vado.
0: Un pastore
1: vado
0: maremmano,
1: a vedere.
0: Un pastore
1: si
0: maremmano
1: vede,
0: arriva
1: direi
0: fino a 80 kg. Dovresti...
1: È abbastanza ingombrante.
0: E non te ne sei mai accorta di averlo?
1: No. Ah, quindi tu dici che c'è da qualche parte. Si sarà messo sotto il letto.
0: Veramente.
1: Sarà rimasto là.
0: Ma veramente. No? Sei una cosa incredibile. Hai un cane enorme, non se ne accorta.
1: Ma penso.
0: Ma nemmeno che si chiama Laika, lo sapevi.
1: Ah, vabbè. Pure il nome. Hai deciso tu praticamente. Oh, ricordiamo anche che questo evento è gratuito e non serve la prenotazione, per cui andate semplicemente. Ma domenica
0: 11:30 dopo la messa andate belli
1: in
0: tranquilli.
1: Pace, andate in pace alla storia.
0: Questa non me l'aspettavo.
1: Non te l'aspettavi?
0: Laika, Laika.
1: Ali, dai.

0: pensavo che fossi al matrimonio di Damiano, Paolino.
1: Con il pastore Maremmano, che non.
0: Ma basta.
1: No, io ho visto che ha scelto Montalcino. Poi c'è, sì, anche scritto per quale motivo, non ho letto. Ma
0: io
1: per,
0: sì,
1: me a Damiano gli piace bere.
0: Ah, per quello.
1: Per me,
0: no,
1: piace bere.
0: Io invece ho letto un po' di articoli perché volevo capire. La scelta è dovuta alla vicinanza con la struttura di Castiglion del Bosco, che pare essere una struttura extra lusso, ma proprio bella bella bella, tanto che sono arrivati personaggi da tutto il mondo per andare in questa struttura, pensa, sì, Paul McCartney, i vari presidenti, sì, degli Stati Uniti, eccetera,
1: fatto
0: eccetera,
1: lo sborone,
0: tutti
1: allora
0: vogliono andare. Per cui uno dice, ah, io lì per lì ho detto, mamma mia, Montalcino, si sposano in un paesino. Invece è perperché c'è la cosa extra lusso.
1: Qui si sposa, vabbè, con Dove Cameron, che si, sì, dice così, ma si legge Dov'è il Camarone?
0: Dov'è
1: il Camarone? Dov'è il Camarone? Abbiamo visto, dov'è il Camarone?
0: Certo che coppia Cristina strana. Cioè lei, boh, naturalmente non la conosciamo, io però io lì per lì dicevo sempre, ma
1: io ti dico la verità, ti ci vedevo te lì con,
0: vabbè,
1: con tuo, no, figlio lì.
0: Sì, esatto, non potrebbe essere mio figlio, ma quasi. Infatti, un'altra cosa incredibile è che si sposi così presto, 27 anni, per un uomo dai 27 per sposarsi, oh, oggi
1: presto,
0: come
1: è
0: oggi è veramente
1: lei quanto
0: presto.
1: Era 17?
0: Lei 30, lei
1: è più vecchia, probabilmente l'ha fatta
0: però
1: per lei. Lei
0: ci
1: ha detto,
0: sta, lei ci sta a 30.
1: Allora lei probabilmente ha detto, guarda che se vado avanti io qua.
0: Io voglio sposarmi.
1: Vado da male, vado da male, sposiamoci, ho detto va bene, va bene.
0: Ecco,
1: che abbiano fatto separazione dei beni secondo te?
0: Ma penso di sì, ma comunque sì, beh, forse lei ha bisogno, sì. Non so chi dei due è messo meglio, direi tutti e due molto molto messi bene.
1: E pensare che 6-7 anni fa, 10 anni fa lui suonava per Roma con la chitarra.
0: Eh sì, per
1: strada. È stato bravo.
0: È stato
1: anche
0: bravo,
1: chi, a chi l'ha scoperto. Cosa ascoltiamo adesso?
0: E secondo te ascoltiamo una canzone dei Måneskin. Tra l'altro tutti si chiedono, ci sarà la reunion?
1: Yes,
0: ci saranno ci sarà. Matrimonio? Non si sa ancora nulla, lo sapremo domani probabilmente.
1: Sì, dai, non me la vedo che non li invita.
0: Ma bisogna vedere se vanno.
2: Loro non sanno di

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Questa scelta così bella non è da te. Chi hai lì vicino? Chi hai vicino che puoi aver scelto? Ragazzi, venite fuori, incredibile.
1: Nascondo tutti io, il cane sotto il letto, sotto la console qualcun altro.

0: Gioielleria Ballarin, che si trova in Viale Padova Sottomarina, oppure andate a vedere Instagram Gioielli Ballarin, un sacco di roba trovate anche su Facebook.
1: Che ore sono? Le 17 e un minuto.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
5: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare! L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facci tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: notizia, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale sul fronte del decoro urbano e per rendere ancora più semplice il rapporto diretto con la cittadinanza che alle volte segnalava dei problemi, l'assessore al decoro urbano Matteo Penzo ha istituito una nuova casella di posta elettronica istituzionale dedicata proprio alle segnalazioni.
1: Si chiama segnalazioni decoro chioggia.org. All'indirizzo potranno essere inviate segnalazioni relative a situazioni di degrado o problematiche riguardanti il decoro urbano, con la possibilità anche di allegare delle fotografie se le avete, che però devono essere utili a documentare quanto segnalato. Questa nuova casella rappresenta quindi un ulteriore canale attraverso il quale i cittadini possono contribuire alla cura, alla tutela degli spazi pubblici, fornendo anche, ripeto, delle prove e, perché no, volendo anche delle alternative, quindi delle possibilità di miglioramento della serie: guardate come è messo questo vaso, si potrebbe spostare o mettere là, magari vi seguono.
0: Sì, beh, cosa che si fa già sui social, perché quante volte vediamo sui social foto, guarda qui, vergogna,
1: è vero, però avere un canale serio, infatti, serio. Infatti, quindi infatti. Di meno impatto, come si può dire, antipatico,
0: sì, ecco, che vada subito al punto, perché esatto. Fare una denuncia, diciamo, sui social, ok, però farla al diretto interessato, insomma, sicuramente è meglio. Magari 2500 commenti sotto e alla fine gira e rigira, non si arriva mai a niente,
1: perché
0: no?
1: Sono sempre antipatici poste cose
0: sì, meglio andare dritti al punto sempre.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

ritorno di Cesare Cremonini con Paparazzi. Bisogna dire lodi a Cesare Cremonini, soprattutto perché riesce sempre a dare una svolta, a cambiare, a proporre qualcosa di nuovo. In questo caso ha veramente cambiato tutti i musicisti, la band, ha fatto ricerche su ricerche, e questo è il risultato, primissimo risultato, perché poi ci saranno tante altre sorprese. Noi l'abbiamo ospitata questa canzone all'interno di Out Now in collaborazione con Planet Bike, che vi aspetta con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Naturalmente ci sono anche le bici elettriche, sapete che le potete pagare con comodo a rate senza busta paga. Andate a vedere, Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 24 settembre oggi, mancano 3 mesi a Natale, Paolino. Ti stai preparando?
1: Sì, ho già fatto i regali a tutti quanti.
0: Vabbè, quante volte diciamo, bisogna cominciare a farli, magari quando si ha l'occasione, che ne so, di
1: costano
0: andare...
1: meno.
0: Di andare anche in vacanza, a prendere qualche regalino e cose di questo genere. Uno lo dice ogni anno e poi ogni anno... ci si ritrova all'ultimo.
1: Guarda, sai chi ha fatto, sta facendo un bel regalino al marito? C'è una signora anche abbastanza importante, Melania Trump.
0: Ho visto.
1: Ha fatto un regalino, ragazzi, proprio con i fiocchi.
0: Delle frecciate gli tira.
1: Lei ha accreditato una giornalista della CNN, mentre il marito, la CNN, l'aveva bloccata dappertutto, lei l'ha accreditata, ha detto guarda, faccio esattamente il contrario. Uh-huh. E quando gli hanno fatto la domanda, ma lei, senta un attimo, ma che infanzia ha avuto? La sua risposta è stata: ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo.
0: Sì, ho visto.
1: Un regalo di Natale al marito, infiocchettato.
0: Dai, veramente alla fine del mondo, non si è mai capito la situazione, vabbè. Perché lei spesso tira frecciatine.
1: Credo che non vadano d'accordo.
0: No, direi di no.
1: Credo che non.
0: Però perché allora, mamma mia, no. Mille domande ci sarebbero lì, anche perché spesso li abbiamo visti insieme con atteggiamenti di lei, insomma. Dire proprio... freddi e dir poco, ecco.
1: Vabbè, hanno una vita probabilmente parallela.
0: Sì, ognuno per...
1: Lui fa il presidente degli Stati Uniti e lei fa la moglie del presidente degli Stati Uniti quando ha voglia, quando c'è, insomma. Però lei quando parla dice cose sensate.
0: No, lui ma lei mica...
1: delle volte un po' meno.
0: Ma infatti, cioè, tra
1: lui
0: i due...
1: Lui delle volte un po' meno.
0: Tra i due, Melania Trump for president, no, assolutamente.
1: Mi piace, uno dei discorsi migliori di Trump, uno dei discorsi che mi è piaciuto di più, mi sembra di essere De Luca, il sindaco di Sorrento, che parla così. Insomma, Trump si sveglia la mattina. Beh, è vero, perché aveva una conferenza stampa e ha detto: guarda, ma stamattina mi sono svegliato e sono indeciso se bombardare l'Iran oppure no. C'è una roba del genere. Ma insomma, come buongiorno alla mattina, io ce l'ho, dico, vabbè, prendo i cereali o no? Lui, se posso bombardare l'Iran oppure no.
0: Ma...
1: quindi diciamo che. Bel regalo di Natale ha fatto la moglie a Trump.
0: Sì, sì.
1: Chissà cosa farà lui, tanto per ricambiare.
0: Ma in realtà lui fa finta di nulla ogni volta che lei
1: di
0: fa
1: rimbalza,
0: così.
1: Lui sì, rimbalza.
0: Probabilmente hanno questo contratto della serie: tu rimani con me,
1: di
0: dopo
1: rimbalza.
0: Vabbè, se dici qualcosa, ma sì.
1: Lei mi taglia, credo che gli taglierebbe un po' i viveri sotto, non lo sappiamo come va.
0: Beh, non possiamo saperlo, no, certo, no, che brutto, però.
1: Magari lo leggeremo con gli anni. Sei giornalista che scrive, io so tutto.
0: Sì,
1: e
0: qualche fratello, qualche sorella di lei o di lui verrà fuori.
1: Verrà fuori come la principessa Diana Spencer.
0: Esatto.
1: Bene, due canzoni da ascoltare adesso senza interruzioni. Siamo negli anni 2000, quando Mario Biondi cantava This Is What You Are. E quando
0: This is what you are.
1: L'ho detto
0: perfetto.
1: Io sono nato vicino a Chicago, esattamente a Indiana, vicino alla casa di Michael Jackson. Tu non puoi sapere queste cose.
0: No.
1: E poi invece 2014 Ed Sheeran con Sighing. Va bene.
0: No.
1: Sighing.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sì, Ernia, sì, bella, bellissima Milano, bella la Lombardia, ma vuoi mettere il Veneto che continua a avere riconoscimenti in questo ultimo periodo? Tanti, in questi ultimi giorni il Veneto è Best in Travel 2027, infatti Lonely Planet ha inserito il Veneto tra le migliori 50 destinazioni ed esperienze da non perdere per il prossimo anno.
2: Ma che motivazione avrà avuto la giuria? Presto detto, oltre Venezia c'è un Veneto tutto da scoprire, dalle Dolomiti al Lago di Garda, dalle città d'arte di Vicenza, Verona, Padova, alle colline del Prosecco, al Delta del Po. Quindi io sono perfettamente d'accordo. Il Chioggia è nel centro. Chioggia che ha avuto un grandissimo incremento negli ultimi tempi, quando parlava della cultura, ti ricordi?
1: Ma non solo.
2: Anche prima, però questo è stato un boom molto importante. Ecco, da ricordare che il ministro Mazzi, si chiama Mazzi, il ministro Mazzi, lo vedi che c'è il ministro Mazzi anche nella fotografia?
1: No, non lo
2: conosco. Quella a destra, tutta a destra, esatto, è stato per lungo tempo il direttore generale della Nazionale Cantanti e negli anni negli anni 80 io l'ho conosciuto che era giovanissimo, era appena entrato, eccetera, e me lo ricordo una persona, tanto era di Verona, e così mi ricordo questo, ed era una persona gentilissima e veramente a modo, veramente poco più, qualche anno più di me. Adesso è ministro, evidentemente
1: ha fatto strada,
2: se la merita pure. Quindi è viva Chioggia, da vedere.
1: Evviva il Veneto, qui si parlava di Veneto. Adesso attenzione, una canzone in realtà di qualche anno fa che grazie a TikTok rivive, molto bella. Carla Morrison si chiama Distrutto.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

questo dopo Carla Morrison, un'altra canzone molto dolce, molto romantica di Janet Jackson del 1993, l'abbiamo riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile e Design.

0: scuola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ospite, abbiamo con noi Mirko Righetto.
1: Ma Ferdinando Casini? Parla di Ferdinando Casini, l'onorevole?
0: No, altre cose.
1: Mirko Righetto, siamo in diretta anche sui nostri social. Sì? Salutiamo a casa, guarda che mano che ho, guarda che mano. Vedi questo dito qua?
2: È via più grande.
1: Funziona male questo mignolo, perché me l'hanno operato. Ah. Ma mi hanno fatto un lavoraccio. Sembra, va, te lo faccio vedere.
0: Ma è il momento, secondo te, di dirlo?
1: Mirko, mio amico.
0: Faccio
1: per il mio amico.
0: Va bene, Mirko, se parliamo del dito di Paolo, c'è qualcosa di più interessante?
1: Oggi no. Allora,
2: parliamo sconvolto di questo inizio,
1: Ma noi vediamo sempre così. Allora, l'Oktoberfest non c'è solamente a Monaco di Baviera, ma c'è anche a Sottomarina.
2: Una
1: che bella. Succede?
2: Ma una, diciamo, un bel colpo di coda in
1: estivo,
0: dell'estate.
2: L'estate. Un qualcosa.
1: L'estate, attenzione, perché ufficialmente è già chiusa l'estate.
0: Sì, da un giorno, da ieri.
1: Non da due, perché dal
0: 23 era.
1: Dal 22.
0: Quest'anno.
1: Per te il 23. Il
0: 23,
1: il problema, 23. Natale quando viene?
0: L'equinozio era il 23 quest'anno.
2: E quindi è chiusa.
0: È chiusa.
2: Più,
0: ma non per noi, vero,
2: no,
0: Mirko?
2: No, assolutamente. Poi il resto degli Oktoberfest ne vedo dappertutto.
0: Sì, ormai sì.
2: Dai, diciamo che il tempo tiene e quindi poi è sempre bello vedere Piazza d'Italia, o meglio il boulevard di Piazza d'Italia, ha sempre un suo fascino particolare. Sì. E poi se poi ci si fanno anche degli eventi in queste serate, che penso con l'arte culinaria bavarese, credo, no? E credo che sia sempre bello.
0: Che perché sono giorni e giorni che preparano, ho visto.
2: Sì, devo dire, anzi devo fare un plauso anche a Maurizio Tiozzo, che in quel campo è sempre uno dei più bravi professionisti.
1: Bravo Maurizio.
2: Che fa eventi non solo qua, ma credo in mezzo Alta Italia, insomma, è uno che ci sa fare. E in questa coda dell'estate, io la chiamo coda perché per me ancora è bello, domani chiamano sole, sabato idem, domenica idem. In questo contesto qua poi ci sono anch'io, un bellissimo sabato sera, diciamo la seconda edizione di questo Piazzale Italia, che quest'anno mi ha portato anche molto bene. Poi nella prima, quando eravamo appunto, ho fatto l'altra intervista. E sabato sera però devo dire c'è in mezzo un po' un classico di quello che abbiamo inventato, la DJ Reunion, che è nata.
1: Chi c'è che oltre a te?
2: Il grandissimo Roberto Stoppa.
1: Ciao Roby, poi?
2: Ciao Roby, no, io e lui.
1: Ah, siete voi due, a posto, siamo a posto. Sai, però devo dire una cosa all'amministrazione, oggi domani è compleanno anche del sindaco di Mauro Arminau.
2: Ah, sì, è vero.
1: Sai che ci sono tanti appuntamenti in Piazzale Italia, che vanno da Piazzale Italia, dalla rotonda, verso la storia, giusto? Però quel pezzo lì ha tanti, non è libero, perché gli alberetti, non è proprio un piazzale. Sai che lì era meglio fare tutto un piazzale
2: hanno
1: dritto.
2: Hanno chiuso le strade.
1: Sì, però è vero, però ci sono tutti
2: in effetti questo
1: ondine, se non ci fosse stato tutta libera va direttamente alla cosa lì, sarebbe
2: però,
1: stato proprio meglio.
2: Però c'è una particolarità di questa cosa, non, il palco non è praticamente vicino alla rotonda di Piazza d'Italia, ma è stato messo dove
1: del all'interno momento. All'interno
2: no in fondo nel lungomare
1: che dà verso
2: la piazza, e quindi è tutto più libero, alberi,
1: quindi avete meno, la storia alle spalle, il palco
2: fondamentalmente
1: principale.
2: Sì,
1: perché è rivolto l'Oktoberfest, famiglie?
2: Io credo sempre, comunque abbiamo una buona capienza di stranieri in questo periodo qua. In effetti ieri
0: sì,
2: sera
0: ce ne sono ancora tanti.
2: Ieri sera facevo un video e venivano a chiedere, naturalmente il tedesco non lo capisco poco, e venivano a chiedere quando iniziava, eccetera, eccetera.
0: Quindi a gesti ti sei fatto capire.
1: Perché in Germania in Italia noi chiudiamo a Ferragosto, loro invece ne parlavamo proprio ieri con Cinzia, si scaglionano, le fabbriche non chiudono mai, scaglionano qui chi fa a giugno, poi magari fa l'altra settimana a settembre, e così, anche perché con le temperature che abbiamo qua in Germania per loro è questa estate piena.
2: Credo proprio di sì, ma esatto. Poi in maniera particolare,
1: se tu vai nel lago
2: tantissimi
1: di Garda, c'è nessuno che abita lì, sono tutti tedeschi.
0: Assolutamente, è vero.
2: E comunque ne abbiamo moltissimi anche noi, anche tramite i campeggi ancora, ma comunque che fanno una buona affluenza in questo periodo qua. Diciamo che è sempre stato il settembre, sì, il mese dei tedeschi, olandesi, austriaci, eccetera, eccetera.
0: Svizzeri, ho visto anche
2: tanti
0: svizzeri.
2: Sì, è vero. E quindi, e poi credo che comunque devo fare un plauso anche al comune e gli organizzatori di questa cosa, che credo che comunque questo fine settimana visto il bel tempo, sarà comunque bello anche per chi si fa il giro sottomarina, indipendentemente da quello che poi può essere. E quindi sono sicuro che questa festa, che comincia stasera con una cover band che sono i Queen, molto bravi, quelli che abbiamo visti anche al Sea Festival, eccetera eccetera, sono molto ma molto bravi. Domani sera c'è il Fronte del Vasco, un'altra sicurezza insomma in quello che poi può essere. E poi sabato sera
1: piace vincere facile
2: a Maurizio.
1: Beh, piace vincere facile, bravo,
0: ma e poi il cibo anche, caspita,
1: che se mangia, non sono mai stato
0: tutte quelle cose, cose. Birra innanzitutto,
2: birra a fiumi sarà
1: quella serie, ragazzi.
0: Credo
2: abbia anche tra l'altro le tre birre più importanti dell'Oktoberfest di Germania, di Monaco. Quelle le ha tutte, e credo che ci siano fiumi.
1: No, volevo far così, la Ricceri.
2: Ah, lei
1: beve la birra. Lo sapevo.
0: Come lo sapevo, Mirko, che sta di mi rovina la reputazione.
2: È lui che mi dice queste cose.
0: Sì.
1: E va Ricceri.
2: E va bene. E poi
0: si mangia.
2: Le
0: classiche cose. Crauti, Wurster.
2: Quello che poi la
1: robetta leggera, insomma.
2: Ma poi c'è il bello che voglio provare già stasera, lo stinco alla birra.
0: Ferma tutto. Quello l'ho mangiato io la scorsa settimana in un locale qui alla Milano, lo dico. Buonissimo, io adoro lo stinco.
2: Bene. Hai visto, Paolo?
1: Adora lo
2: quando
1: stinco.
2: Abbiamo finito qua,
0: alla birra, Paolo, alla birra.
1: Lo stinco gli piace, alla birra. Stinco alla birra gli piace. Altro che. Quando allora inizia stasera, però parliamo di sabato, da che ora a che ora?
2: Allora inizieremo dal 21 alle 18:19, sì, 19 c'è l'apertura aperitivo dello stand, eccetera eccetera, aperitivo eccetera, si inizia alle 21, si va avanti fino a mezzanotte.
1: Ma tu iniziare alle 21, tu che invece suoni sempre alle 2 di notte.
2: Ma io sono sempre dopo il gran finale.
1: Che suona all'inizio?
2: Anche perché poi c'è parecchia gente, sai che ho un leggero
1: il tuo seguito ce l'hai.
2: Che verrà a trovarmi e credo riempirà in quello che poi il boulevard per quanto riguarda le panchine per mangiare eccetera eccetera. E poi quello che voglio io fare sabato, ed è questa la mia visita fondamentalmente che sono venuto qua, è quella di creare come l'altra volta non un discorso dello spettacolo come facevamo noi con Super Music, cioè il palco da dove fai solo fondamentalmente quel concentrato di roba commerciale, regali, magliette, cioè, no, deve essere un boulevard tutto nel nostro posto dedicato a gente che deve ballare come fosse una discoteca a cielo aperto.
1: Ho capito, però è gratuita l'ascolto gratuito della musica, del ballo, è gratuito. Tutto. Cioè se mangi
2: perché una festa soprattutto nei ricordi che si fanno, tu sai che viaggio sempre in quei 40 anni di ricordi fino ad arrivare ai giorni nostri, io e anche Roberto Stoppa, cercheremo di fare questo coinvolgimento che secondo me è sempre la cosa migliore di una festa. L'ho fatto la settimana scorsa in Prato della Valle, è stato molto bello perché vedere tutta sta gente che balla come fosse, che ne so, in spiaggia, in un evento, in discoteca, è molto più bello che guardarci lo spettacolo, per quanto bello possa essere, di spettacolo, di fuochi, di tutto quello che è un contorno di uno spettacolo da palco. Ma ballare è sempre l'unica, è la cosa più bella, perché dà la felicità proprio alla gente
1: sappiamo. Allora, prima di farti andare via, cioè per fare delle tue cose,
2: no, dobbiamo
1: avete un cubo?
2: Abbiamo i cubi.
1: Io conosco una ballerina.
0: Pure sul cubo mi devo
1: dire. Una ballerina che è questa qui, vedete dall'altra parte. Questa
2: che balla con la birra.
1: Eccola qua.
0: Che bella, che bella immagine. Grazie,
1: allora,
0: ragazzi.
1: Lei conviene farla ballare prima della birra e prima dello stinco. Perché sul palco.
0: Dopo invece, allora,
1: sul
0: Paolo.
1: Cubo,
0: dopo.
1: Sul cubo, aspetta. Sul cubo è così. Dopo lo stinco inizia a essere un po' così. È un po' così.
0: Appesantita.
1: Comunque lei è alle 11 a casa.
0: No, invece forse. Sai, io sabato lavoro, però visto che tu suoni anche più tardi, forse vengo a trovarti.
1: Ma hai capito mai.
2: Ma tutti hanno detto che vengono a trovarti. Ecco. Perché poi, tra l'altro, io credo che il Boulevard di Piazza Italia sia sempre un qualcosa visto che è sera e se è bel tempo.
0: Sì, è anche bella la location.
2: È bella la location, ci si fa sempre un giro, sì, indipendentemente.
1: La gente tanta gente.
2: Ecco.
1: Allora, Oktoberfest a Sottomarina, Piazza l'Italia, da Piazza l'Italia verso la storia, per intenderci.
2: Ah, faccio un piccolo riassunto. Vai. Queen stasera, cover band naturalmente.
1: Vasco Rossi domani.
2: Vasco Rossi domani. Sabato sera, che questo voglio sottolineare, voglio ringraziare naturalmente tutti noi della DJ Reunion, sì, da Michele Ceresoli e poi Roberto Ciao Stoppa. Michele. E per quanto riguarda poi domenica c'è il Buffalo, mi sa, il Buffalo, credo sia reg,
0: ah, reg,
2: gli artisti Chiogiotti, insomma.
1: Ah, il Buffalo.
0: Ottimo.
1: Buffalo, Buffalo, sì, sì. Non li
0: conosco. Grazie Mirko.
2: Grazie a voi, è stato un piacere. L'aspetto tra poco, no?
1: Vai, vai, tranquilla, che lei va.
0: Tra poco?
2: Piccola o media?
0: No, io non bevo.
1: Lei fa il bagno.
0: C'è la tua canzone, Mirko, invece, subito dopo Robert Miles con Children.
3: Ciao, ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Allora Cinzia, parliamo un po' di Maranza.
0: Oh mamma.
1: Parliamo un po' prima, okay, di Maranza, che è un argomento so che ti sta a cuore. Allora, i Maranza cosa sono? Sono dei minorenni, più delle volte a cavallo tra la minore età e la maggiore età, quindi siamo intorno dai 14, anche 13 anni talvolta, fino ai ventenni. Sono dei ragazzi soprattutto, non nascondiamolo, del Nord Africa, mm-hmm, a cui si uniscono anche dei ragazzi più giovani, anche italiani, ma le teste sono un po' del Nord Africa, che si uniscono e combinano malanni, li fanno anche talvolta molto pesanti e talvolta pesantissimi, e utilizzano il branco, cioè quando, certo, sono in branco possono essere
0: si
1: in 4, 5, sono forti. Quando sono da solo sono dei coglioni, quando sono in tanti invece sono proprio il branco, sono forti forti. Che succede? Succede, non ricordo bene se questa mattina o ieri, credo sia questa mattina, però devo
0: Modena?
1: A Modena, sì, ieri è stato questa mattina o ieri?
0: Non lo so, sinceramente.
1: Vuoi dare un'occhiata mentre io lo dico, però ce lo faccio io allora.
0: Sì, no, no. Parla,
1: esatto, a Modena, poi vi diciamo se è stato ieri o stamattina, ma cambia poco. Si sono dati appuntamento a Modena, appunto, Modena, in una, davanti a un supermercato dell'MD, avete presente MD, e si sono dati appuntamento in 50, sono entrati dentro e hanno ieri proprio dopo la scuola, subito dopo la scuola, invece di arrivare a casa, sono andati al supermercato e sono entrati dentro e hanno fatto razzia, hanno rubato bottiglie, roba da mangiare. Si sono anche coperti con fazzoletti, con il giubbotto, altri invece no, e hanno rubato di tutto di più, cose da mangiare, e sono scappati via. Chiaramente i carabinieri, grazie alle telecamere, perché sanno che ci sono le telecamere, è anche uno sfidare gli altri,
0: sanno anche che non succede nulla,
1: la
0: questo soprattutto sanno,
1: tanto non succede nulla, si prendono, tirano le orecchie, domani siamo ancora lì, e quindi questo.
0: La cosa
1: quanto?
0: Poi terribile è che tanti dicono della zona che succede ogni giorno, magari non sono 50, in questo caso se ne è parlato perché 50 persone che fanno razzia in un supermercato, immaginatevi.
1: La
0: ma
1: security non si
0: giorno.
1: Muove, la security non si muove, giustamente, perché sono qua fino a
0: e
1: che
0: quanti
1: c'è.
0: Quanti sono quelli,
1: esatto,
0: della security?
1: Le commesse, più delle volte sono commesse, non devono fare assolutamente nulla, ti ruba le telecamere, ti fanno vedere, ma poi cosa succederà? Anche se li beccano, che gli dicono? Tirami fuori, adesso devi pagare cosa? Oh, sì, la Coca-Cola che ho rubato. E proprio non è tanto, Cinzia, il rubare la Coca-Cola, la confezione di birre piuttosto che le patatine, eccetera, o i tramezzini. È tanto quello di avere sfidato le istituzioni e di essere andati fuori dai binari, quindi fare una cosa diversa che non farebbe nessuno normale, quindi siamo forti.
0: Attenzione, perché questo è un argomento caldo, e soprattutto ci sono zone in cui ormai sono completamente in mano
1: allo sbando.
0: Sono completamente in mano a questi ragazzini, tipo a Modena, come vi dicevo prima, tanti dicevano succede ogni giorno, Modena dicono non merita questo, ogni giorno ci sono questi Maranza che assaltano i supermercati, adesso è diventata una moda assaltare i supermercati in quella zona e non sanno come porre rimedio.
1: No, qua potrei dire un sacco di cose e verrebbe chiusa la radio, cioè credo verrebbe chiusa la radio, io sarei denunciato.
0: Penso che il pensiero di tutti, la paura di non avere più
1: ma anche nei confronti di chi poi invece da
0: sotto controllo
1: va contro la polizia, il presente contro la polizia, facciamo la polizia, ragazzi, pensateci, alle mani cosa può fare la polizia? Va lì, butta per terra un ragazzo, dice aspetta che lo arresto, poi magari sto qua gli rompe un dito della mano, dico un dito della mano, quel poliziotto va nei guai, a sto punto dice senti, ruba, fai quello che vuoi, magari ti prendo, eccetera, quindi questo per farvi capire un po' che siamo leggermente alla deriva, e qualcosa da una parte e dall'altra bisognerà fare, insomma, se no alla fine se i cittadini si fanno giustizia da soli, che vuoi fare?
0: Lì si apre un'altra pagina.
1: Cartello, venite pure nei negozi, nei supermercati. Oh, se venite a rubare tutti insieme, per cortesia, guardate le scadenze del cibo che prendete. Si
0: dopo,
1: sa mai.
0: E dopo guardano se stava già scappando. E tu fai qualcosa, no, se stava scappando, ma se stava scappando non ha rubato niente.
1: Andiamo. No, cioè, il fatto che nei supermercati, metti caso, uno di questi ragazzi qua mangia qualcosa che è scaduto, che lo mangia del tempo, e qua il supermercato ci sono dei guai.
0: Della no, roba adesso scaduta, tu stai andando oltre.
1: La Coca-Cola era salata, mio figlio è stato male, quindi anche se ha rubato deve avere le cose in regola. Vabbè, dai, speriamo non accada più, speriamo si sistemino le cose. Vedi che un pochino aveva ragione il mio amico. Allora siamo pronti, abbiamo le canzoni un po' di tempo fa, Cinzia.
0: Sì, abbiamo Simply the Best, il nostro preferito, quello dedicato agli anni 80. Sentiremo del 1985 Conga di Gloria Estefan e del 1988 Joe Smooth con Promised Land.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jedis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
11: Milano Wine Bar.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Allora, la stagione è ormai è finita, insomma, anche se prima con Mirko parlavamo del c'è caldo, insomma, si sta ancora bene, spiagge, eccetera, eccetera. Sì. Però la stagione è finita, soprattutto sta per terminare, a svolgere terreno, soprattutto chi ha la barca, chi ha le barche.
1: Ah.
0: Da queste parti.
1: Chi è, allora, che ce l'ha? Chi è che ce l'ha?
0: Allora ti spiego, la stagione è ancora buona per chi va a pesca, per chi va a pesca, perché settembre, ottobre, novembre è il periodo buono per qualche orata finale, ma soprattutto per le spigole, questo è un bel periodo, eccetera, eccetera. Anche per magari per le seppie, se vai fuori, chi ha un certo tipo di barca, magari un po' piccola. Invece per i turisti, no, sbagliato, perché la barca da diporto che utilizza per andare fuori la domenica con la famiglia, eccetera, eccetera, la stagione è finita. La tristezza di vedere le barche adesso che nei cantieri vengono alzate, vengono pulite e deposte sui ponteggi e vengono lasciate lì coperte per la stagione. Ecco, la tristezza per me, quello è un po' paragonarla al cambio dell'ora. Ma quando c'è il cambio dell'ora, che dall'estate vai all'inverno, vedi la barca che inizia a coprirsi e dice vabbè, dai una bottarella così, dice vabbè, ci vediamo il prossimo anno. È un po' la stessa cosa.
1: Io questo non lo posso dire, perché lui ha la barca, io
0: una barchina piccola da diporto.
1: Sto scherzando. Vabbè.
0: È una barca da pescatori, potrei tenerla ancora un po'. Qualche problema la tiro su settimana prossima, sono errato, perché ho qualche problemino al motore che sistemerò, ma fosse stata a posto io l'avrei, adesso sarebbe il periodo buono per chi va a pesca, però per tutto il resto vedi le barche, anche le barche a vela, che le tirano su, le puliscono, le tengono lì, quindi è un po' come si può dire, il timbro sul fatto che l'estate è finita, sono per chi ha la barca.
1: E basta guardare fuori,
0: le 7 di sera, vabbè, a quest'ora no, le 7 di sera no, stavo pensando quando c'è quando le giornate iniziano ad allungarsi a quest'ora, le vedi già chiare, di sono le 7 di sera, è già c'è ancora il sole, cioè vabbè, arriverà.
1: Ma che caspita, sì, vediamoci,
0: certo, guardiamo la parte positiva,
1: ma viviamoci anche tutto il resto, l'inverno, il Natale,
0: Natale, Jingle Bell, le coperte,
1: questo ti sto dicendo, il divano con la copertina,
0: c'è da Ferragosto a casa mia, mia moglie dalla copertina a Ferragosto,
1: ma adesso insomma si può veramente usare,
0: alza l'aria condizionata per mettere la copertina.
1: Adesso invece si può mettere tra poco.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Eight Wonder, pezzi Can't Sit del 1985, sempre bella questa canzone, molto molto carina, riascoltata in Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin, che vi ricorda che per tutto il mese di settembre, quindi siamo alla fine di questa promozione, avrete un 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, ancora qualche giorno, per cui andate a vedere design, eleganza, personalità, troverete sicuramente un bello orologio per voi con lo sconto del 20%. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Invece domani a partire dalle 16. Buona serata a tutti.
0: Ciao a tutti, baci. Ciao, ciao. Puntualissimi, sono le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata

0: Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola. I croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Fasci Dampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
5: 049 82 56 25 8.
3: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
7: Biciclette di qualità superiore,
8: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
7: Ad un prezzo super accessibile,
6: da pagare con comodo.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Riala.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Riale.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato by Clodia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbina

0: 1-55-40-660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
4: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
6: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.vanzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Radio.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Il 19 e 20.

Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: vida è una sabrosa.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Che scrivi ai paparazzi, a me non più. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. No!

0: una città. Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?